0: Do you remember it?
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

passe.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori Clip Sync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Meeting Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.

fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Posti di lavoro nel...
1: Potrebbero essere più di 100 le persone morte nel... Potrebbero essere più di 100 le... Potrebbero essere più di 100 le persone morte nella parte nord-occidentale.
0: Moto morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico. Sera nella Germania federale con 8 morti e 20 feriti, in Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un treno.

0: Total.
1: Ha 3 anni di garanzia totale.
2: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, sul piano civile, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, militare, le economie finiscono per i

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.
2: Hey yo Nas, you know what I wanna do? Let's take it back to a classic breakbeat joint and get busy on that. Shout out to Breakbeat Lenny and Breakbeat Lou. Come on.
3: 1, 2, 1, 2.

All right, kids, are you ready?

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.

0: Prova. Coglio po' di Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout. Mistakes, misfits.

Lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengono alte. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

0: out to it.
1: It's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out to it.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: No, io sono tuo padre.
2: Il sempre efficiente lanciafiamme.
3: Il mio preferito.
2: Benvenuto sulla Terra!
4: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: il Wombat.
1: Madonna, senti oggi.
0: Oggi area cyberpunk davanti alle porte di Tannhäuser.
1: Oggi è molto più serio.
0: Più insomma, serio, un po' più dark più... perché parliamo di cose
1: darkettose.
0: Esatto, esatto. Di cosa parliamo? Buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati.
1: Basta con quel pa-pa-pa-pa-pa-pa.
0: Esatto, per stasera saltiamo e ci teniamo questa colonna sonora dark cyberpunk.
1: A me va giù il microfono, ma ora lo ritiro su. Ecco qua, sì, allora oggi, stasera, un saluto a tutte le wombattesse, a tutti i wombati e tutte le varie creature che ci stanno ascoltando. E per introdurre chiaramente Gibson, una puntata che poteva durare circa 4 ore e mezzo, abbiamo deciso anche di introdurre un pochino il cyberpunk, quindi abbiamo parlato un po' dei temi principali, delle ossessioni, delle tematiche sì, che più o meno pervadevano quel mondo. E quindi abbiamo quest'oggi deciso di addentrarci ancora

0: ulteriormente in quel mondo, in particolare di esplorare la zona italiana di quegli anni anche, quindi stiamo parlando di fine anni 80, diciamo potremmo dire un decennio abbondante, perché metà anni 80 e arrivare quasi alla fine dei 90, quindi insomma un po' di più di 10, un 15 anni, via.
1: Sì.
0: Quegli anni lì che in Italia hanno visto fiorire questa sottocultura e ora si diceva fuori dai microfoni, chiaramente se dovessimo parlare di tutto quello che era il cyberpunk, la scena cyberpunk italiana, staremmo qui veramente delle ore. Chissà, magari una volta lo faremo, ma non oggi.
1: Ci vuole uno studio bello approfondito, mi sa, a quel punto.
0: Sì. Anche perché dovremmo parlarvi di veramente un sacco di roba, Mutoid, scene artistiche,
1: però.
0: Sì, insomma, Ganzo. Si entra in un mondo meraviglioso, però lungo da raccontare.
1: Lungo, sì.
0: E quindi abbiamo deciso di partire da un pezzettino, cioè farvi fare una sbirciatina, proprio guardare dalla buco della serratura e prendere in esame proprio un pezzettino che erano le fanzine cyberpunk dell'epoca italiane, e poi lo vedremo anche fanzine in senso un po' più lato, insomma,
1: certo,
0: non proprio solo fanzine,
1: non letterale,
0: ma insomma la produzione culturale letteraria, parliamo in questi termini, del giro underground, chiamiamolo così, perché loro si chiamavano così, quindi è giusto
1: underground, sì,
0: così.
1: Fandom anche volendo.
0: Ah, anche del periodo che riguardava un po' il mondo cyberpunk.
1: Allora, partiamo da una specifica, per chi non lo sapesse, cioè, cosa vuol dire fanzine, cosa si parla quando si parla di fanzine? Fondamentalmente fanzine letteralmente vuol dire rivista amatoriale, appunto, quindi non è un qualcosa di pubblicato da una casa editrice, anzi, amatoriale, quindi no, gli spillati, ciò che puoi creare tu, fatto a mano... oppure no, con come si chiamano i rotori,
0: sì,
1: la matrice, insomma,
0: sì,
1: quella roba lì,
0: ciclostili, roba,
1: quindi,
0: del genere.
1: Una pubblicazione non professionale e non ufficiale prodotta da entusiasti di un particolare fenomeno culturale, quindi chiaramente è qualcosa che va a 360 gradi e può essere qualsiasi cosa, genere letterario, musica o un particolare fandom, appunto. Il fandom è la fan base di una sottocultura. I fan di una sottocultura, e loro lo fanno per il piacere di condividere i propri interessi con altri. Normalmente gli editori, curatori, redattori degli articoli o delle illustrazioni, molto spesso sono pieni di illustrazioni meravigliose, non ricevono compensi, appunto,
0: anzi
1: di solito ci rimettono in tasca loro. Tali pubblicazioni circolano gratuitamente o di solito girano a prezzi giusto per ammortizzare i costi di spesa, che poi magari sono bassi proprio perché sono cose autoprodotte, però comunque un costo ce l'hanno, quindi al massimo piccoli prezzi. Le copie vengono spesso scambiate con altre di pubblicazioni analoghe, c'era questa, succedeva più prima, ci si scambia le riviste fondamentalmente.
0: Sì.
1: E è uno scambio di saperi, quindi molto meglio del denaro. E poi tra riviste si commentavano fra di loro, perché le fanzine erano poi anche portatrici di una visione, di un'idea, e in particolar modo stiamo parlando appunto del cyberpunk, che contiene dentro di sé, comunque, come abbiamo visto con Gibson, e questo vale anche chiaramente per i nostri per i nostrani, insomma, ci sono poi delle velleità culturali molto importanti e interessanti.
0: Ma tra l'altro questa frase la ripeteremo penso 700 volte all'interno di questa puntata. Non c'era internet, ricordiamocelo,
1: certo,
0: bene, perché far parte di una sottocultura, esserne affascinati e poi sentirsela sua, entrarci in qualche maniera, voleva dire addentrarsi in un mondo che non si conosceva, perché non avevi a disposizione internet come banca dati enorme sulla quale informarti, quindi le uniche informazioni che avevi di fatto erano le persone che avevi intorno a te,
1: sì,
0: e le fanzine. Era un po' quello che ti aiutava anche a capire che cosa voleva dire quella sottocultura, cosa proponeva, di che si parlava. Questo è stato utilissimo, per esempio, per tutte le scene musicali. Ora, come giustamente dicevi, le fanzine sono abbastanza a 360 gradi, perché di fatto,
1: certo,
0: si trovano nello sport, nella musica, in qualsiasi roba. Le fanzine degli amanti del cane setter, cioè qualsiasi cosa. Ma almeno in Italia, almeno quelle che conosciamo meglio noi, rimanendo sempre nel giro di quello di cui parleremo stasera, quindi delle fanzine cyberpunk, ci si rifaceva molto sia alle fanzine musicali, quindi quelle che venivano dalla sottocultura punk, in particolare punk hardcore, che aveva molto la roba che dicevi te dello scambiarsi fanzine, sì. E ci si scriveva sulle fanzine, si leggevano,
1: esatto,
0: poi dopo risultati.
1: I commenti sulle fanzine degli altri, sì.
0: E quindi poi si creano i dibattiti, e tu a scuola il giorno dopo c'era: oh, ma hai visto che ha scritto quello? E era anche un po' l'unico modo per poter fomentare una cultura. E poi c'erano le riviste e le fanzine letterarie, quindi quelle che facevano la stessa cosa sostanzialmente, però a tema un po' più letterario. E entrambe, insomma, si rifacevano magari anche a dei grandi modelli, perché c'erano le fanzine storiche che venivano magari dagli Stati Uniti, per cui anche lì un giorno magari faremo una puntata sulle fanzine di fantascienza, per esempio americane, ce ne sono alcune bellissime.
1: Là andava tanto, sì.
0: Andava, cioè era molto bello il fanzine, o anche poi riviste vere e proprie.
1: Sono un po'...
0: Sì, poi insomma, non fissiamoci troppo sui dettagli, sì, sì. Insomma, però insomma, riviste di qualche tipo.
1: E la fantascienza nasce proprio lì, l'abbiamo detto tante volte, proprio dalle riviste e prima ancora dalle fanzine.
0: E le persone si affezionano anche attraverso le fanzine.
1: Sì.
0: E lo diciamo anche perché magari non diamo per scontato che questo sia un mondo con cui tutte le persone che ci ascoltano adesso sono familiari, e ci sta che magari queste cose suonino strane. E, effettivamente, come dicevi, la fanzine era tutto questo, era una ricchezza, e anche nel cyberpunk iniziano a prendere piede. Ora noi vi parleremo di alcune pubblicazioni che sono più come le raccontavi, ovvero pubblicazioni molto caserecce, autoproduzioni, molto si usava la fotocopiatrice banalmente, e generalmente la fotocopiatrice non c'aveva a casa
1: dell'università,
0: sì. Oppure la mamma che ci lavorava gli chiedeva di stampartela,
1: certo,
0: oppure
1: certo.
0: Non lo so, se eri più grande al lavoro scroccavi le fotocopie al lavoro, insomma non era proprio così agile, se no poi piano piano iniziano a essere che avevi magari una stampante, allora te le stampavi, si parla di poche copie perché insomma. E poi lo vedremo, c'è tutta la questione della distribuzione, e tra l'altro anche quello era un tema, un metatema di cui si parlava spesso nelle fanzine, perché si diceva: ok, tutto bello, ma è molto difficile poi farle girare queste fanzine, perché di base tutte le devi far spedire a casa, quindi chiedevi, scrivevi con la posta cartacea e dicevi: cara fanzine, mi mandi gli ultimi arretrati che ho scoperto solo ora della sua esistenza, e ti mandavano a casa, te li mandavi con magari nella busta, gli mettevi 5.000 lire, 10.000 lire, e loro indietro ti mandavano la fanzine. Tutto bellissimo, fatto sta che insomma un po' faraginoso, non era proprio, c'aveva questa facilità di diffusione che chiaramente c'è adesso te pubblichi la tua cazzata su Facebook, la con tutti,
1: sì, oppure la metti su Amazon che ti fa qualsiasi cosa, fai su You Can Print, lo metti lì, cioè ora è diverso, e ha perso anche però tanti pezzi, forse componenti importanti del meccanismo,
0: e tra l'altro la gioia di ricevere a casa una roba del genere chiaramente è bellissima.
1: E poi quindi di fatto certi tipi di fanzine, l'unico posto dove circolano sono i centri sociali praticamente.
0: E infatti di fatto molte riviste di cui vi parleremo oggi circolavano di base nei centri sociali, nei posti occupati, soprattutto in Italia, che funzionava un po' così.
1: Certo, stiamo parlando di quello.
0: E quello era il modo di distribuirlo, quindi tu andavi nel centro sociale anche perché lì c'era un accesso a certo tipo di informazioni che altrove non trovavi. Te non è che se andavi alla Feltrinelli trovavi le fanzine che ti spiegavano che cos'era il punk, cioè sì, poi dopo hanno provato a scriverci dei libri orrendi sopra, ma le vere robe non le trovavi solo se andavi nei posti nostri di fatto.
1: Sì.
0: Quindi questo era un po' lo spirito. Ora, per partire un po' insomma, per dipanare anche un po' tutto questo dedalo di fanzine, di materiali, noi abbiamo deciso di partire da un progetto molto interessante che si chiama progetto Grafton 9, che è scritto con il 9 a numero, grafton9.net,
1: che è una figata.
0: Molto molto bello, che è un archivio sostanzialmente non enorme, ma insomma un piccolo archivio, ma di perle, che raccoglie diverse delle riviste che, di cui vi parleremo oggi. Per esempio, raccoglie tutta la collezione, penso tutta, o comunque una buona collezione di codici immaginari di cui parleremo. Progetto Memoria, che era un progetto portato avanti da Valeria Evangelisti prima che arrivasse Carmilla, che insomma degli anni fine anni 80, poi Sinergon, che era un'altra collezione di cui vi parleremo, Infoxoa, Thorazine, che era una rivista più dedicata al mondo della psichedelia in realtà, Decoder, di cui parleremo un bel po', Creature Simili, un'altra collezione, e vari fogli murari, bollettini, fanzine più piccoline, magari cose più piccole autoprodotte, tra cui Nuova Rabbia, ce n'erano tantissimi, e pubblicazioni nate anche in posti tipo il Centro Sociale Gramna a Cosenza, varie cose sparse un po' per l'Italia, e veramente difficile attualmente da trovare. Quindi sono persone che si sono messe lì, hanno digitalizzato quello che avevano in casa, immagino, o che trovavano in giro magari negli archivi dei vari centri sociali, e hanno iniziato a buttarla. Collezione che penso si stia ampliando, c'è una mail alla quale potete anche scrivere eventualmente, magari per proporre di digitalizzare la vostra collezione, bello, e aggiungere cose. E dopo lo metteremo anche nel post di questa puntata, perché vi invitiamo a guardarla, perché è veramente interessante.
1: Sì. Tutto gratuito, puoi scaricare tutto, sì. Cioè non ci sbagliamo.
0: Assolutamente, e si appoggia sul bene amato archive.org.
1: Il quasi compianto.
0: Sì, il rantolante archive.org, motivo in più per sperare che archive.org ce la faccia.
1: Allora, quindi ci spostiamo alla fine degli anni Ottanta.
0: Esatto, ci spostiamo alla fine degli anni Ottanta e entriamo subito un po' nel vivo, e entriamo nel giro milanese. Abbiamo deciso di dividerlo un po' a zone geografiche, perché da qualche parte dovevamo partire, insomma, non ce ne vogliate, non è una questione, però un pochino dovevamo dividere le cose, se no erano veramente troppe. E quindi partiamo dal giro milanese cosiddetto, anche se poi lo vedremo, i contributi sono da tutta Italia e anche da oltre, quindi insomma è un po' molto riduttivo, però. E partiamo da Decoder.
1: Decoder
0: è una rivista, come si diceva, milanese del giro Shake, l'abbiamo già citata nelle scorse puntate a riguardo di Gibson, ma anche altre volte, immagino, perché sì, Shake è una casa editrice nata nei giri punk, hardcore, cyberpunk italiani, che ha veramente fatto un lavoro meraviglioso, encomiabile, lo fa tuttora, ma al tempo in particolare, perché era anche molto pioneristico.
1: Abbiamo visto ci siamo guardati il catalogo, no?
0: Sì.
1: Era bella roba.
0: E anche al tempo, effettivamente, appunto, l'abbiamo detto, aveva pubblicato Ballard, pubblicava Barrocks, insomma, robetta.
1: Però tutto ciò è iniziato proprio da una fanzine, praticamente.
0: E loro in realtà avevano vari progetti paralleli. Avevano la casa editrice, dove stampavano i libri un po' più grossi, però avevano anche questa, che forse chiamarla fanzine è un po' riduttivo, perché in effetti era una rivista vera e propria, anche
1: di
0: spessore, perché insomma era tante pagine, e che usciva edita da questa casa editrice. Comunque vi dovete immaginare una piccola casa editrice, non era le grandi case editrici, ma manco medie.
1: No.
0: Tempo. È questa rivista Decoder, che esce con Shake, viene fondata nell'87 e viene pubblicata fino al 98. E nell'arco di questo tempo escono 12 numeri. Poi successivamente questi si trovano abbastanza, perché sono stati ripubblicati in antologie, quindi più o meno li trovate, e vi consigliamo di andarveli a vedere, perché sono veramente belle, e soprattutto, cosa difficile da raccontarvi in radio, ma esteticamente sono molto belle. E il nome della testata deriva da Barrocks, sostanzialmente Decoder, e l'avrete forse colto il suggerimento. E l'obiettivo, proprio come lo dicono loro, è quello di creare nuovi spazi di controinformazione, partecipando a dibattiti su antagonismo e informazione, hacking sociale, reti di computer, comunicazioni, nuove tecnologie e realtà virtuale. Ora, come si diceva, non c'era internet, quindi noterete che non è stato citato internet da nessuna parte. Quello di cui si parla sono reti di computer, ed era abbastanza embrionale all'epoca, insomma, non si capiva che i computer avrebbero potuto mettersi in rete in qualche maniera, ma non si era, in Italia soprattutto e soprattutto nei nostri giri, non sarà mai sperimentato.
2: Certo.
0: Però insomma se ne intuisce le potenzialità.
2: E anche qui nasce tutto da un centro sociale.
0: Nasce sì, perché di fatto si appoggia al Conchetta, quello che al tempo era chiamato il Conchetta, ma insomma il Cox.
2: Virus, dice.
0: Prima ancora il virus. Senso che la shake deriva dal virus, esatto. Sì, che il virus era. Non so se forse il primo centro sociale, potremmo definirlo centro sociale punk, ora forse...
2: Sì, 1982-1987, è uno dei principali luoghi di diffusione della prima scena punk in Italia.
0: Sì, tra l'altro vi invito, se volete, ora qui si andrebbe fuori tema, ma se volete approfondire, c'è un libro scritto proprio dagli animatori di quel momento, in primis Marco Filopat, che ha... al tempo scrissero pochi anni dopo, insomma, scrisse questo libro Costretti a sanguinare, dove narra di tutta la storia del virus e anche del proprio dell'epoca, di quello che era quel fermento dei primi punk, anche come i primi punk vennero accolti dall'area antagonista milanese, che spoiler malissimo. E quindi insomma c'è tutto quel mondo là. La shake deriva da quel giro lì, quindi trasuda punk questa rivista, e una delle cose che tra l'altro accomuna sia questa rivista sia quelle che vedremo è il no copyright, che è uno dei pilastri del punk di fatto, e quindi mi sono appuntata a tutte le volte in cui le riviste fanno, hai visto il credits, cioè quando dicono tipo parlando dei diritti, no? Quindi se è riproducibile o no una roba, e tutte sono no copyright, e tutte si inventano delle piccole dicitura per spiegare come la pensano sul diritto d'autore.
2: Sì, è sempre bellissimo.
0: È molto divertenti. E tra l'altro, altra cosa mi ha colpito è che ci sentono molto nel descrivere le tecnologie con cui hanno stampato e prodotto la fanzine. Evidentemente perché non era banale, cioè non era proprio che lo facevano tutti. Per esempio, Decoder scrive foto composto improprio con Apple HE e Olivetti M28. E poi riguardo al copyright dice no copyright, la trasmissione, riproduzione, l'uso di qualsiasi immagine o scritto è altamente consigliata a tutti coloro che si sentono affini a Decoder. E poi, come si diceva riguardo la distribuzione, dal numero 10 in poi, quindi si inizia a essere verso la fine degli anni 90, compaiono su Decoder gli estremi per ricevere Decoder via BBS. Poi magari racconteremo che cosa sono le BBS.
2: Io non lo so.
0: Ora lo diciamo, non so. Ora le BBS erano un antenato di internet, di fatto era quel poco che avevamo all'epoca, fine anni 90 stiamo parlando, e praticamente si appoggiavano a una rete che era una rete inventata da un tizio altrettanto interessante, ma vabbè, questi si entra in un altro mondo, che si chiamava Fidonet, e di fatto erano delle reti che si appoggiavano, al tempo non c'era la DSL, c'erano i modem,
2: certo.
0: E tu avevi di fatto
2: la linea telefonica,
0: avevi una linea telefonica, e avevi il problema che non avevi l'abbonamento fisso, ma pagavi a orario,
2: certo.
0: Quindi di base, a seconda di quando ti collegavi, ti costava di più o di meno. E quindi generalmente, insomma, ci pensavi bene prima di connetterti a qualcosa tramite un modem a un'ora a caso. E perché tutti i dati facevano sì, se te ti scaricavi tot dati, tu consumavi, perché ci metteva tanto. E quindi magari la bolletta telefonica, poi i tuoi genitori si incazzavano. Quindi nascono le BBS, che erano queste reti dove sostanzialmente tu dicevi ok, io c'ho sono un nodo di questa rete collegato col mio modem, ma sono disponibile dalle ore X alle ore Y, perché magari sono a casa banalmente, perché non è che posso lasciare il modem acceso sempre.
2: Oddio.
0: Lo accendo da quell'ora lì, tu ti puoi collegare a quell'ora e scaricarti dei contenuti che io ti darò. E quindi così giravano informazioni e c'erano vari nodi che ti magari ti fornivano, erano quasi, facevano quasi da bollettino, ti davano delle, delle notizie, ti mandavano proprio dei veri, come se fossero stati dei fax, comunque ti arrivavano delle sbrodate di testo a casa che tu ricevevi, però te le ricevevi tutti insieme, perché chiaramente non è che le ricevevi durante il giorno, te le ricevevi solo in quel momento in cui tu ti collegavi, ed era quel momento in cui tu è come se facessi una grande rassegna stampa e ricevevi e guardavi un po' che è successo. Mm-hmm. Loro fanno, mettono su da appunto alla fine degli anni 90, entrano, grande svolta tecnologica, entrano anche loro a far parte delle BBS, della rete delle BBS, e dicono infatti appunto potete ricevere decoder che altrimenti tu o compravi da qualche parte perché c'avevi il centro sociale vicino a casa, o se no te lo devi far spedire, oppure te lo mandavano via floppy, attenzione.
2: Bello.
0: Però gli dovevi indicare il software e il tipo di computer che avevi, cioè il sistema operativo, perché sennò dicevano che sì, ma come cazzo te lo mando. E loro dicono sì, da adesso in poi le potete ricevere via BBS aperta dalle 14 alle 8 del mattino. Quindi tu dalle 14 alle 8 del mattino ti puoi connettere e ti ricevi decoder. E ora anche su internet, attenzione. Infatti c'è l'indirizzo che è uno yol.it, i più vecchi se lo ricorderanno, Italia Online, che era fondamentalmente l'unica cosa che c'era, una delle pochissime cose che c'era al tempo. Slash magazine slash decoder, al tempo, immagino, non ci ho cliccato, ma immagino non esista più questo indirizzo.
2: Slash immagine?
0: Magazine slash decoder, ma insomma, dubito. In collaborazione con Strano Network, che era una delle prime reti, la prima potremmo dire, una delle prime reti italiane di computer, quelle che prima venivano chiamate, appunto lo leggevamo, reti di computer, quindi era una, diciamo, un progetto dei nostri giri, ed è stato uno degli inizi della scena hacker italiana. Tra l'altro non ne parleremo troppo oggi perché sennò veramente vi faccio una testa così, però ne parleremo su questa radio più avanti, in particolare nella trasmissione Gioia e Rivoluzione, che farà una puntata dedicata proprio a Strano Network. E niente, questo era la cosa. Tra l'altro, l'altra cosa che vi butto lì, che sempre in questo avviso veniva detto, consultazione gratuita, perché non era banale, perché l'accesso a internet al tempo non era proprio così banale che fosse gratuito. Mandateci le vostre pagine, immagini, animazioni e testi, saranno visibili in tutto il mondo, perché chiaramente era uno dei pochi momenti, cioè modi in cui tu era assolutamente, come dire, strano e incredibile che te gli mandavi una foto, un fumetto, qualcosa che facevi, loro lo pubblicavano su questo indirizzo internet e tutti lo vedevano. Questa era una roba incredibile. E va bene, questo era l'inizio di decoder, diciamo l'intro, e decoder dentro, una volta che lo ottenevi, dentro ci trovavi di tutto, ci trovavi fumetti, in particolare Bad Trip, che molti di noi si ricorderanno, ma se non lo conoscete andatevelo a cercare, perché era un fumettista meraviglioso che faceva parte della scena punk e cyberpunk italiana, che ha fatto le robe veramente bellissime. E stava dentro, cioè scriveva moltissimo, disegnava moltissimo per decodere, si trovano tantissime storie sue lì dentro, e c'era proprio come si chiama, una rubrica che si chiamava il decoder dei piccoli,
2: bellissimo,
0: e dentro c'erano tutti i fumetti, ma erano tanti, erano tipo una trentina di pagine, quindi molto belli. E poi c'era un sacco di copy art, che erano appunto un tipo di arte che veniva fatta con le fotocopie, con le fotocopiatrici. Mm. Quindi si partiva, il concetto era filosoficamente, prendo delle opere proprietarie in qualche maniera e attraverso l'uso della fotocopiatrice faccio dei collage, delle varie robe, per cui ne faccio una terza opera, una seconda opera mia.
2: Che erano fotocopiatrici, non scanner, quindi è fotocopi, poi fotocopi la fotocopia,
0: esatto.
2: Poi,
0: quindi il risultato, vi potete immaginare, molto scuro, però molto divertente. Venivano fatte delle varie robe molto interessanti. Tra l'altro tutta sta roba veniva, prima ancora ci si rifaceva alla mail art, che erano tutte quelle quel tipo di arte che viaggiava su cartoline, per esempio, su via posta. Quindi c'era tutto un mondo molto creativo al tempo. E c'era tutta una ricerca visuale di cui trovate molta traccia su Decoder. E, altre rubriche fisse parlavano della scena punk. Come si diceva, ad esempio, ci sono, troverete su Decoder, sui numeri vecchi di Decoder, interviste a persone giapponesi che parlano, raccontano della scena giapponese degli anni, dei primi anni 90. Ora, non era facile, cioè, comunque, se io negli anni 90, quando, ripeto, non c'era internet, volevo sapere che succedeva in Giappone, ma come lo sapevo? Non c'era, cioè sicuramente non lo trovai in televisione.
2: E poi non informazioni, insomma, quelle ti interessava, cioè.
0: Sì,
2: cioè, sul giornale magari cioè, avevi qualche informazione, ma
0: poco, cioè, ma comunque sul punk, ma chi te ne parla?
2: Esattamente,
0: cioè, magari trovavi
2: quello
0: che ha sfondato,
2: nessuno.
0: Ma sì, tra l'altro io l'ho letta l'intervista, è meravigliosa perché dice punk in Giappone primi 90 potete immaginare che vita hanno fatto. Poi c'era la scena punk argentina, o per dire la scena punk dell'est Europa sovietica, pre-crollo del muro.
2: Fantastico.
0: Stiamo parlando del, non lo so, la scena punk in Ungheria nell'87. Ma interessante, chissà.
2: Vorrei sentire un po' di pezzi, ora me li cerco.
0: È vero, sì. Ma anche, non soltanto la scena punk, ma anche la scena rap degli anni 90 e di quegli anni, la rivolta di Los Angeles del 92, quindi insomma si parla anche di quello, del rap francese tra l'altro, perché anche quello gli anni erano quelli, la scena industrial ovviamente, e la scena techno che iniziava a esserci, erano ancora un po' presto, ma insomma iniziava a esserci qualcosa. E per venire ai nostri amati c'è anche un'intervista a Sterling e un'intervista a Gibson, ma anche un'intervista a Jaron Lanier, che era questo techno hippie californiano che al tempo era molto famoso perché aveva inventato la strumentazione per entrare nella realtà virtuale, che per capirsi erano una roba che era andata di moda penso per 2 anni, che erano tipo il casco, i guanti, quella roba là, che poi sono rimaste le stesse, cioè che anche adesso quando parliamo di realtà virtuale di fondo c'è quelli come device, però lui era quello che si era inventato
2: fino ad ora. Poi ora Musk ti mette anche le cose sotto pelle, quindi lì cambia,
0: sì.
2: Però sì, che poi è rimasto l'immaginario, è rimasto a quello, no?
0: Più o meno sì, e lui era tra l'altro un paroliere dei Grateful Dead, butta
2: così un a caso.
0: E un altro paroliere dei Grateful Dead che intervistano, questa cosa a me mi ha andato a male che entrambi erano paroliere dei Grateful Dead, ma vabbè, anche lui lo intervistano su Decoder, è John Perry Barlow, che è uno dei fondatori della EFF, l'Electronic Frontier Foundation, che è un organismo fondamentale, molto importante a tutt'oggi tra l'altro, che riesce a fare, quando ce la fa, da argine per i diritti nel mondo digitale, mettiamola così. È un po' un controaltare che, se non ci fosse, insomma, sarebbe piuttosto pesante. E poi racconti di esperimenti di televisione di quartiere, ci sono molti racconti anche tecnici, proprio di sperimentazioni tecniche che si iniziano a fare, interviste a collettivi artistici come la Fura del Baus, che poi è diventato molto famoso, però all'epoca era pionierista, e tutta sta roba finiva su una rivista che veniva fatta da gente come noi di base, non erano la Mondadori.
2: Certo, certo, esatto. Ho una domanda però, in tutto ciò la Decoder, che da qui siamo la Decoder, ho detto la
0: Decoder,
2: Decoder
0: sì.
2: Appena, perché la fanzine, vabbè.
0: Sì.
2: Sono appunto, come abbiamo detto in incipit, coloro che hanno dato un po' il germe al movimento cyberpunk,
0: di fatto sì, in Italia perlomeno.
2: In Italia dico.
0: Beh,
2: certo,
0: mi viene da dire di sì, nel senso che è vero che era un come dire, un mondo nutrito da varie parti, perché comunque tutte queste persone che loro intervistavano facevano il loro,
2: cioè, quindi abbiamo sentito i nomi dei padri
0: esatto,
2: del
0: però
2: statunitense.
0: Però oltre a questi qui che erano un po' i nomi più famosi, c'erano anche molte interviste a personaggi che sono poi erano persone che hanno davvero portato avanti questa sottocultura, che però sono nomi meno noti.
2: Dice: negli anni 90 nel numero 5 di Decoder apparve quello che sembra essere, apparve l'antologia cyberpunk, che è un po' di il testo seminale del movimento sul numero 5 di Decoder.
0: Sì, sì, perché lui non mi ricordo più se era Valvola o chi, insomma, comunque
2: sì, Valvola.
0: Sì, fa un po' questa sorta di summa dello stato dell'arte e ci scrive un po' i capisaldi, un po' quello di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, viene riassunto lì.
2: Esatto.
0: Cita un po' i nomi fondamentali, ma in realtà queste riviste avevano questa fondamentale importanza, come dicevamo prima, di riunire un po' tutto e di fare in modo che tu ci avevi un nutrimento continuo a portata di mano. E quindi sì, è vero che però non erano solo loro, ovviamente, cioè nel senso non è che loro si sono inventati una roba, loro la raccontavano, loro raccontavano una scena che vedevano e che vivevano. Sono stati strafondamentali perché comunque senza di loro non ci sarebbe documentata, le persone non l'avrebbero potuta coltivare, però lo vedremo, questa scena in realtà riusciva a essere capillare, cioè vedremo fanzine a Bari, a Cosenza, cioè non Milano, uno potrebbe dire vabbè, era un po' più un fermento, più era meno abbandonata come città.
2: Beh, rispetto a Bari sicuramente,
0: capito?
2: Sì.
0: Boh, magari uno c'ha quantomeno lo stereotipo che siano zone più abbandonate, esatto, e culturalmente più difficili da
2: comunque
0: nutrire.
2: Di base l'idea delle fanzine italiane, diciamo, di cui stiamo parlando, dell'area cyberpunk, l'obiettivo era creare spazi di controinformazione, che era un po' la base, e quindi una rete di controinformazione che potesse arrivare capillarmente, come dicevi tu. C'era anche la questione dell'hacking sociale, come dicevi, la nascita del movimento hacking. C'è quella, scusami, ma c'è quella storia divertente di il Walt Disney hackerino?
0: Sì, quella era molto buffa, sì, perché a un certo punto, non mi ricordo se nell'80, non mi ricordo cosa.
2: Nel 91,
0: gli arrivò questa videocassetta.
2: Sì.
0: La videocassetta di questo hacker. Boh, era veramente i primi anni in cui si sentiva parlare di hacker, cioè
2: esatto,
0: la parola hacker, però erano anche gli anni dell'Italian crackdown, cioè iniziavano operazioni di polizia contro gli hacker cosiddetti, venivano fatte. E tra l'altro l'accezione hacker anche nei nostri giri ancora non è quella che daremo adesso, cioè proprio per un cazzo. Ma vabbè. Fatto sta che a un certo punto gli arriva questa videocassetta di questo sedicente hacker che si intrufola in un sistema informatico, si intrufola in un sistema informatico vestito da Topolino, con la maschera Topolino. Ma si mette una cazzata, cioè una cazzata sia il video perché fa ridere tantissimo.
2: È il famoso stacca stacca che ci stanno tracciando.
0: Esatto, e i nostri amici di stacca stacca su Radio Blackout lo sanno bene.
2: Esatto, infatti.
0: E vabbè, quindi è molto maldestro, è palesemente una cazzata e c'è chi dice che se la sono fatta loro, insomma, che è chiaramente una burla di Decoder per un po' così anche prendere per il culo l'hype. Chissà, non si sa, non è mai stata dichiarata ufficialmente.
2: No, esatto, la verità non si sa se è vero o non è vero, non si saprà mai.
0: Esatto, però gli anni erano quelli, c'era molta curiosità e c'era anche grosso dibattito, cioè oltre a quello che dicevi te, servivano anche per come luogo di dibattito. Quindi si dava conto per esempio delle conferenze che venivano degli incontri che venivano organizzati in giro per l'Europa, dove si iniziava a parlare. La base di partenza era molto politica, cioè questo a me mi ha colpito molto leggerlo, nel senso che la base di partenza era la tecnologia è capitalista. Queste tecnologie, la rete, eccetera, sono tecnologie del capitale, punto. Portano con sé, cioè ci sono fiumi di pompati di soldi. Addirittura a un certo punto, in un articolo di Decoder interessantissimo, parlano del Giappone che entra a gamba tesa e che surclassa gli Stati Uniti nella produzione di semiconduttori. Che sentito dire ora, dici oddio, già se ne parlava in quegli anni là. Quindi loro sono anche molto bravi a saper leggere questi segnali e hanno una visione come abbiamo detto anche altre volte, né pessimistica né ottimistica, soprattutto ora parliamo di Decoder. Decoder non era non aveva una visione positivista, quindi ah che bello, la tecnologia ci salverà, ma non aveva neanche una visione ok, è tutto un casino, chiudiamo la porta, barrichiamoci, chiudiamoci a riccio perché ci spappolano il cervello. Era una visione, giustamente, si sta parlando di cyberpunk, una visione molto critica, però molto consapevole di da dove arrivava questa roba, che però diceva questa roba ci può anche avere delle potenzialità e ci possiamo provare a intrufolare per prenderci degli spazi nostri e per farne delle cose nostre buone. Ma questo è quanto, non è che vedevano che in questa roba c'era la salvezza e la rivoluzione.
2: Vabbè, era anche impensabile, nel senso era una roba in divenire, le problematiche erano, cioè c'era la guerra fredda, c'era nel senso c'era nel clou della guerra tra spie, insomma.
0: Paradossalmente è stato dopo, secondo me, all'inizio del
2: 2000. A parte no, 91-92 e poi è crollato.
0: Beh sì, però loro iniziano già nel 87.
2: Il muro di Berlino era già crollato, esatto, quindi a muro ancora su, poi di a poco crollerà anche l'Unione Sovietica, però questo non cambia invece il subbuglio. Anzi, aumenta il subbuglio.
0: Sì,
2: proprio.
0: Ma poi la positività secondo me arriva dopo, cioè è negli inizio degli anni 2000 che si inizia a dire, quando arriva davvero internet e nel giro di 2 anni cambia veramente tutto, perché passi dalle BBS, che è quello di cui si parlava prima, a internet, cioè nel 2000.
2: Sì, anche a 52K, però era internet comunque.
0: Nel 2000 c'era indie media, cioè c'era internet, non come lo conosciamo noi per certi versi, ma insomma quasi, sicuramente molto diverso dalle BBS. Quindi nel giro di pochi anni veramente cambia tutto, e lì secondo me effettivamente invece c'è stato tutto un giro che ha iniziato a dire ah questa roba è fighissima, la possiamo cavalcare, ci possiamo fare la rivoluzione. Loro invece erano il giro ancora più che veniva appunto da come dicevi te, dalla guerra fredda, da tutta una serie di portate in faccia sì, che dicevano ma aspetta insomma E quindi secondo me è particolarmente interessante leggerlo. E tutta questa cultura è poi quella a cui si rifanno Gibson e Ballard. E Ballard è un po' prima, ma insomma siamo lì. Gibson, Sterling, Pat Cadigan, tutti i vari scrittori di cyberpunk, che avevano questo milieu culturale qui. Di questo parlavano.
2: Allora, vi leggerei l'introduzione del numero 1 di Decoder.
0: Così facciamo capire.
2: Così vi facciamo capire e poi sfumeremo un attimo di riposo. Ma intanto sentiamoci appunto l'introduzione, quindi è pagina proprio 1, pagina 2, diciamo, del primo volume di Decoder. I programmi odierni si aprono con Decoder, significa decodificatore. Siamo come tanti Frankenstein composti da membra umane ed elementi posticci creati dalla tecnologia. Ho visto uno che nella mano aveva 3 dita, mentre il pollice e l'indice erano sostituiti da una pinza a becco ricurvo. Dalla bocca gli usciva una piccola antenna e parlava in megahertz. A una donna che non aveva orecchie ma 2 parabole per captare messaggi televisivi. Non riuscendo a comprendersi, i 2 hanno fatto l'amore, in un modo tale da farmi commuovere, con movimenti ora inceppati dalla ruota al posto del piede di lui, ora facilitati dalla lingua di lei, di nastro magnetico lungo 60 minuti, mentre seguivano il ritmo della batteria elettronica che battiva nei loro petti. Da questo coito è nato Decoder, il figlio della comunicazione, delle diversità e della provocazione. Non ha più mutilazioni come gli umani, è completamente tecnologico, un piccolo automa composto da tanti pezzi di comunicazione assemblati antropomorficamente, e il suo maggior pregio è che parla una lingua universale. Spero che l'incontriate e che ci parliate. Se siete ancora in grado di farlo, nell'augurarvi un buon futuro, vi ricordo che la trasmissione riprendono domani mattina con Decoder.

0: Eccoci qua. Ci manca. Torneremo.
1: Disse. Allora, quindi questa era la parte un po' di decoder dell'area milanese. Come dicevamo, dentro c'era tutto quello di cui vi abbiamo raccontato, ma molto di più. E se siete curiose, insomma, io ve lo consiglio proprio abbondantemente. Andate a guardarvi Grafton 9, dove potete trovare tutti i vari numeri e sbirciarveli. Molte di queste robe veramente sono interessanti da leggere anche oggi. Sono danno degli elementi anche proprio filosofici che non sono per niente passati, non sentono il passare degli anni.
0: Allora, possiamo fare una veloce lettura tipo numero 5 potete trovare HDTV Media e Mutazione, Rete, Informatica Alternativa, Intelligenza Artificiale e Demenza Naturale, le
1: per
0: reti
1: dire,
0: del capitale,
1: no?
0: Fighissimo, questo è solo il numero 5, che è tra l'altro quello che si diceva.
1: Sì, ma tra l'altro le reti del capitale, come si diceva, parlano di in realtà di quello che viene chiamato digital divide, cioè del fatto che in Europa e nel cosiddetto occidente ormai siamo connessi moltissimo, e stiamo parlando di, ma non sapevano quanto poi saremmo stati davvero connessi, e che in altri paesi del mondo invece non c'è. Quindi vedevano la tecnologia come un privilegio e sottolineavano c'era tutto questo articolo su come il capitalismo ha deciso di dislocare le proprie reti, dando di fatto accesso a queste risorse a alcune fette di mondo privilegiato e scansando il resto del mondo. Poi chiaro che gli scenari sono cambiati, è successo un po' di tutto,
0: certo.
1: Però è un tipo di analisi, come dire, non banale. Poi c'era, come si diceva, l'intervista a Bruce Sterling, che tra l'altro parla butta lì in quel momento stava scrivendo La macchina della realtà insieme a Gibson.
0: Capito.
1: Così.
0: Questo
1: così.
0: È il volume 6. Il volume 7 invece si trova appunto intervista a Gibson, Keiretsu alla conquista di Disneyland, Cyberweb, la rete come ragnatela di Luke Pack.
1: Sì, vi leggo al volo perché ce l'ho davanti, proprio questo pezzetto in cui Sterling parla della macchina della realtà, perché gli dicono, l'intervistatore gli fa: ma so che è appena finito un nuovo romanzo insieme a Gibson, così, no? Ambientato nell'età vittoriana. È un periodo un po' singolare per un romanzo di fantascienza. E Sterling risponde: questo perché il primo computer in realtà mai costruito fu progettato nel 1820. Era la macchina calcolatrice o Different Engine di Charles Babbage, che è scritto male, ma vabbè.
0: Vabbè.
1: E infatti The Difference Engine è il titolo del libro, e questo riguarda le ricadute nel sociale del computer. In questa versione della storia il computer fu inventato nel 1820 e si diffuse come un incendio incontrollabile nella società vittoriana. Quindi la società vittoriana viene identificata come una società cibernetica. Abbiamo voluto dimostrare quali fossero le radici della società cibernetica. Quello che ci sta succedendo è chiaro, ma se tu lo trasponi indietro di anni, allora le dinamiche sono più l'invisibile diventa visibile. È un'esperienza che non riguarda più noi, ma qualcun altro, e vedendo i cambiamenti prodotti hai la possibilità di capire i cambiamenti che hanno riguardato te e il tuo modello di società. Questa è stata la nostra idea e il nostro progetto di lavoro, che butta via.
0: Allora, passiamo invece a...
1: Andiamo avanti e sempre nell'area milanese, sempre nell'area della Sheik, a un certo punto è uscito, non ho capito in realtà se come supplemento o come rivista a sé stante.
0: Non lo so.
1: Mi piacerebbe come se fosse a sé stante, ma non lo so. È uscita Fica Futura, che era definita rivista di secrezioni acide, cyber femministe e queer a cura del collettivo Cromosoma X. E
0: bellissimo,
1: così.
0: Bellissimo.
1: Sì, infatti già all'inizio.
0: Solo il titolo incredibile.
1: Sì, era questo collettivo Cromosoma X basato a Milano, ma anche lì insomma molto, molto più vasto. In realtà comprendeva all'inizio, penso, nel primo numero ci scrive Elena Velena, che invece era basata a Bologna, c'era insomma varie gente sparsa da tutta Italia. Costava 6.000 lire, giusto per contestualizzare. Anche questa era una rivista vera e propria, quindi non fanzine copia e incolla, ma una rivista un po', insomma, con un certo spessore.
0: Bellissimo, te sto leggendo l'indice: i cyborg non conoscono Dio.
1: Infatti, questo, ci dovremmo fermare su questo.
0: Già questo è incredibile. Fica rubrica: chirurgia virtuale di Mafa, Operation Rescue. Perché il cioccolato è meglio del sesso. Le 100 le 100 antitesi, ok. Cioè.
1: Sì, tra l'altro caratteri illeggibili. Sì,
0: complicati. E anche questo lo potete trovare facilmente, proprio sì, leggervelo.
1: Su Graft Online mi sa che non ci sono tutti i numeri, ma qualcuno sicuramente.
0: Pornografia politica politicamente incorretta. Cioè, bellissimo.
1: E anche questo dice: no copyright per tutte le situazioni di movimento che vogliono usare il materiale, fermo restando la completa citazione della fonte e la relativa e preventiva comunicazione alla Shake Edizioni. Si diffidano altresì le società che lavorano per il mantenimento della struttura chiusa dell'informazione a farne liberamente uso.
0: È giusto.
1: Che sicuramente hanno tremato di fronte a questa intimazione. E loro, dal canto loro, intervistano Pat Cadigan, anche lei storica anima del cyberpunk, quindi se da un lato di là intervistavano Gibson e Sterling, qua c'è lei.
0: Meno male che c'erano loro a intervistarla, perché se no avevamo...
1: Sì. Tra l'altro lei racconta, fra l'altro gli fanno... la fanno parlare a lungo sul ma com'è essere donna in un mondo che tendenzialmente ti prende per il culo in quanto scrittrice, non ti sottovaluta, e lei insomma si toglie diversi sassolini alla scarpa.
0: Sì, anche lei, stiamo parlando, perché non lo sapesse, di area totalmente cyberpunk, è un'altra figura in realtà di spicco che l'abbiamo nominata? Sì, l'abbiamo nominata,
1: ma devo dire
0: un
1: non
0: romanzo
1: abbiamo
0: solo. Infatti andrebbe approfondito. Ora stavo riguardando un po' i romanzi, comunque ho scritto una decina di romanzi.
1: Sì, molto interessante pure lei.
0: Ah, T for an empty cup. Sì, ecco, ora mi è tornata in mente.
1: Esatto. E la cosa, tra l'altro, l'intro, l'introduzione che citavi, il cyborg non conosco Dio, di Fica Futura, è interessante, l'ho trovato molto sincero, perché dicevano, loro parlano di cyberfemminismo, si rifà a alcune posizioni che poi nel tempo sono state ridigerite, rielaborate, insomma, che di fatto ci sono stati diversi decenni in cui abbiamo potuto parlare della definizione di cyberfemminismo. Al tempo era una roba che arrivava proprio nuova, tipo doccia fredda, e che faceva a botte con il vecchio femminismo, in qualche maniera, quel femminismo classico, i movimenti femministi classici. E il cyberfemminismo si poneva un po', non su tutto, però su alcune cose piuttosto in contrapposizione. E quindi loro sono, in questa introduzione che io ho trovato piuttosto sincera, gli dicono: quando abbiamo portato in giro il primo numero di Fica Futura, le varie presentazioni, così tutti ci hanno chiesto: ma che vuol dire cyberfemminismo?
0: Esatto.
1: E noi ci siamo rese conto che in fondo non eravamo in grado di dargli una vera e propria definizione, perché sta succedendo ora, perché comunque è un qualcosa che sta nascendo adesso, i cui contorni non li abbiamo capiti manco bene noi. E quindi stiamo cercando di dargli una forma, quando l'abbiamo capito ve lo diremo, insomma, sostanzialmente. Ora, meno titubante di come l'ho detta io.
0: No, dice appunto, tipo, a un certo punto dice: non si ferma. No, ho cambiato pagina. dov'è? Dai, lo ribecco. Non si ferma alla questione squisitamente, storicamente femminili o femministe. Però non mi aiuti, ora sta ricaricando. Dai, dicevo, non si ferma la visione femminile. Approccio, tra l'altro, ormai non più coerente alla realtà in cui siamo immersi. Cioè, loro dicevano già in questi anni, non si ferma alla questione squisitamente storicamente femminile e femminista, ma è qualcosa di più. Anche se i nuovi parametri si intravedono appena, si colgono solo per frammenti. Possiamo già leggere dei segnali che fungono da evidenziatori di una nuova realtà non ancora conclamata.
1: Perché poi loro si rifacevano le posizioni di nonna Haraway, per capirsi.
0: Sì, sì.
1: Però poi in realtà, come dicevano giustamente, era un po' l'inizio, poi da lì siamo andati avanti, però erano le prime volte davvero parlare di questioni queer, cioè loro si definivano queer, non si definivano ancora transfemministe perché ancora la corrente transfemminista non c'era,
0: esatto.
1: Però loro parlavano di queer in un momento storico in cui in Italia nei movimenti, ma non potevi parlare di queer, cioè nel senso non nessuno ne parlava, o comunque molte poche persone ne parlavano, non è vero che nessuno ne parlava, però
0: no, certo,
1: una cerchia
0: certo,
1: stretta.
0: Certo.
1: E comunque era, non era poi così apprezzato per niente, non era facile. Per cui insomma il lavoro anche che hanno fatto loro è stato ibridare anche giustamente con la macchina e con tutto quello che si porta dietro anche queste questioni.
0: Bello, un passaggio dice, forse potremmo chiamarlo in Italia il femminismo della differenza.
1: E dice delle differenze, tra l'altro.
0: Ah, brava, delle differenze.
1: Che è molto buffo perché si differenzia da invece il classico femminismo della differenza. E loro
0: infatti
1: invece dicono: no, le differenze. Eh sì, esatto. Molto buffo.
0: Beh, molto interessante, leggetelo assolutamente. Guarda, lo stavo scorrendo ora. Bello, veramente bello.
1: Sì, un altro articolo è Surgical Beauty, che mi ero appuntata perché è divertente, perché parlano della chirurgia plastica. E sostanzialmente è che qua, con un modo un po' balardiano, palesemente, parlano di quella che è una fascinazione tipica del cyberpunk, quindi della modifica al corpo. E come si diceva già nell'altra puntata, la modifica al corpo vista come qualcosa di non necessariamente negativo, perché si supera finalmente il naturale, però si inizia a dire anche questa cosa può anche essere problematica, soprattutto loro dicono quando si ricorre alla chirurgia plastica per soddisfare dei canoni di bellezza di fatto patriarcali. E quindi è buffo perché è un tipo di analisi che adesso non saremmo magari d'accordo, cioè sarebbe problematica adesso, o perlomeno la troveremmo forse ingenua in certi aspetti. Però contestualizziamo quando è stata scritta e che è stata

0: 12 paesi diversi, hanno tenuto conferenze, installazioni e workshop. E praticamente poi hanno stilato le 100 cose che il cyberfemminismo non è. Tipo, per leggere solo pochissimi, il cyberfemminismo non è arte, il cyberfemminismo non è un ismo, il cyberfemminismo non è antimaschio, il cyberfemminismo non è un miraggio, il cyberfemminismo non è una struttura, il cyberfemminismo non è una frontiera, non è un postulato, non è apolitico, non è concreto, non è separatista e via dicendo. Insomma, capito? Cioè, 100 di questi non è.
1: Ma infatti anche qui ti dà la dimensione del dibattito e del fermento che c'era, cioè hai la sensazione, esatto, di qualcosa non fermo, non statico, che non è deciso, ma che su cui si discute. Cioè, magari non si arriva a una posizione precisa, ma se ne ragiona. E magari nel numero successivo si dice il contrario di quello prima, insomma, il contrario magari no, però insomma hai la sensazione di un pensiero in divenire.
0: Bellissimo, veramente bellissimo, straconsigliatissimo anche questo. Però forse abbiamo un po' terminato con la parte milanese, sì. Andiamo invece un po' verso la capitale, che sicuramente sì, sarà stato un altro polo importante.
1: Anche perché se no facciamo notte. E,
0: sì, sì.
1: Anche qua ci sono varie cose che potremmo segnalarvi, ma restando un po' nel nostro, sempre da Grafton 9 abbiamo pescato codici immaginari, che è molto interessante. Io tra l'altro, ecco, a differenza di Decoder, che io me la leggevo, ora io sono vecchia ma non così tanto vecchia, mi sono letta gli ultimi numeri proprio, quindi comunque ho letto un po' la coda di Decoder, però avevo presente quella scena. Codici immaginari no, me l'ero proprio persa, non l'avevo mai letta, e l'ho scoperta piacevole, è stata una piacevole scoperta, perché ci sono cose molto interessanti dentro. Era una fanzine, anche questa, trimestrale, autoprodotta, questa più casereccia nella sua veste grafica.
0: Quindi vera fanzine.
1: Sì, dai, questa sì. Giro cyberpunk romano degli anni 90, in particolare è uscita tra il 93 e il 94, quindi di base un anno, è durata un anno. No, com'è possibile? Tra il 93 e il 94, non lo so, sì. Mi sono scritta questo, non so se è vero. Comunque, di fatto sono riusciti a scrivere diversi numeri e ne ho contati 5, quindi potrebbe essere. E dicono sempre all'interno del primo numero: foto composto e stampata in proprio con Macintosh Lisi, scanner, one scanner. Quindi questi addirittura avevano lo scanner. Del resto si parla del 93, quindi è un po' di più. Stampante New Gen Turbo PS400P. E questa era la dichiarazione iniziale. Sul materiale pubblicato da Codici Immaginari non esiste copyright e anzi si invita a diffonderne il contenuto con qualsiasi mezzo abbiate a disposizione. E questi, ecco, è vero, erano loro che spedivano gli arretrati su floppy disk, non erano Decoder. Loro li mandavano su floppy. E niente, questi erano invece dell'area romana, che poi hanno fatto hanno dato vita a diverse cose. Ecco, su queste riviste troverete, come dire, persone che ci scrivevano, oltre ai nomi illustri che dicevamo, anche persone che in realtà hanno animato la scena underground, chiamiamola così, italiana, e che però sono nomi che magari difficilmente ricorderete o che sono meno noti. Detto ciò, sono tecnici, meno tecnici, persone che magari facevano gli storici, antropologi, insomma c'era una bella varietà, ecco. E anche qua i vari articoli che vi possiamo buttare lì, c'è a pagina 23, c'è il numero 2, c'è il cyberpunk verità o menzogna, la tecnologia dell'intelligenza, lo sport nella matrice, bellissimo, adesso parla del dei vari delle connessioni tra cyberpunk e sport, e quindi anche di quanto poi la modifica del corpo si applichi anche all'ambito sportivo. Loro, per esempio, rispetto a Decoder, anche se Decoder un po' lo fa, ma loro tantissimo in maniera

0: programmatica raccontano per esempio il cinema, cyberpunk, raccontano il mondo dei fumetti ad esempio, ma più che ospitarlo, Decoder ospitava proprio fumetti, loro ne raccontano i capisaldi. Però anche lì, come si diceva, era importante perché altrimenti tu non sapevi chi era Gibson fino a che non lo leggevi su una fanzine.
1: Eh no, certo.
0: Cioè, non è che... E quindi anche un articolo che ti diceva: ora ti racconto i 10 migliori film di fantascienza o cyberpunk del momento, se tu non lo leggevi lì, boh, dove lo trovavi? Quindi era interessante. Più in là hanno iniziato a dare dei temi, quindi hanno, per esempio il numero 3 è piuttosto incentrato sul corpo. C'è un articolo molto interessante che parla del corpo nei fumetti, quindi come viene trattato all'interno dei fumetti il corpo, e in maniera chiaramente molto politica se ne parla e molto critica. E c'è un articolo, La città che sale, e in generale facevano delle considerazioni sul come la tecnologia stava cambiando i nostri gli spazi che abitiamo. Era il 92-93 e nonostante ciò si facevano delle riflessioni già al tempo su come le nostre vite erano di fatto cioè la nostra collettività si stava individualizzando, stavamo atomizzandoci e in qualche maniera anche le città riflettevano questo cambiamento.
1: Allora, c'è nel primo articolo del primo numero di questa fanzine che dice il Nando Vitale, dice: cyber è il mondo dell'alta tecnologia, super pulita e antiumana, e punk è il mondo dei comportamenti fuori legge, del rifiuto totale. Quello che c'è di nuovo ed interessante nel termine cyberpunk è il fatto che esso rappresenta l'integrazione di due mondi che per tradizione si situano all'estremità opposta dello spettro sociale.
0: Esatto.
1: Poi c'è un'introduzione abbastanza onirica, bella, con tutte le varie frequenze, le onde di frequenza.
0: Sì, si legge in cazzo. Un'altra problematica di queste fanzine è che la leggibilità, ragazzi.
1: Vedrai, fotocopia. Questo accade. Molto bello però anche questa, devo dire.
0: Sì, poi c'era anche lì diversi articoli sulla questione del copyright, su come appunto di fatto fosse inscindibile la questione del rifiuto del diritto d'autore e in qualche modo anche la rivendicazione del poter copiare,
1: certo,
0: e alla condivisione dei materiali e dei saperi.
1: Cioè i romani ci hanno costruito un impero sul copiare,
0: capito?
1: E infatti il numero 5, come dicevi, è fuga dal copyright,
0: di fatto. E quindi anche là è interessante perché il cyberpunk in Italia è stato evidentemente connotato in maniera molto politica, sia nelle argomentazioni che dicevamo finora, ma anche poi nei fatti, perché effettivamente queste opere venivano rilasciate no copyright, venivano diffuse liberamente, gratuitamente.
1: È una scelta politica.
0: Sì. Altrove di fatto, insomma, siamo andati su mondi un po' più patinati.
1: Direi assolutamente, anzi, in America, sì, certo, l'underground è rimasto bello forte, però il capitalismo è entrato a gamba tesa anche proprio nel mondo cyberpunk.
0: Quattro gambe.
1: Esatto.
0: E poi passiamo velocemente anche a InfoXO, altra rivista, che questa non è interamente dedicata al cyberpunk, non si può definire una rivista... come dire, prettamente cyberpunk, però è una rivista che nasce nel 97, quindi ci stiamo spostando un po' in avanti.
1: Abbiamo fatto un po' avanti e indietro, però questa è l'area romana e quindi è giusto metterla dopo Codici Immaginari.
0: Nasce dall'esperienza dei centri sociali dell'area autogestita di Roma. Mi colpisce sempre che comunque tutte queste riviste parlavano in termini molto collettivi, cioè c'era molta meno spaccatura, almeno dichiarata, poi si litigavano, però i movimenti e l'area autogestita. E in 10 anni di attività sono usciti 20 numeri e si è andata avanti praticamente tanto, parecchio effettivamente. Si definisce zona di quotidiano movimento, pagine no copyright, e anche qua come per le altre riviste vi racconto, vi leggo proprio i credits nella prima pagina. Gli articoli e materiali di questo numero sono in libera circolazione. Questa è un'autoproduzione, distribuzione autogestita a cura di centri sociali, infoshop, librerie, singoli giramondo. Saluti a tutta la stampa antagonista, alle autoproduzioni video, musicali, rurali, pittoriche e a tutte le creazioni materiali e immateriali. Saluti a tutti e quelli e che non vogliono morire di mercato, riconquistare autonomia, diffondere liberazione.
1: Allora, InfoXoa potete andarvelo a vedere su www.infoxoa.org facilmente, quindi non si deve andare in quello che vi abbiamo detto finora, su Grafton 9, 9, non 9 com'è, ma InfoXoa. E poi c'è tutta una parte proprio di archivio, si apre il sito con il numero 21 e il suo indice, e poi dopo puoi cliccare sul
0: indietro.
1: Sotto. Sì, c'è scritto, dice stiamo aggiornando il sito per accedere all'archivio, clicca qui, poi non so cosa cambierà, se cambierà qualcosa. E già
0: ti propongo una cosa bizzarra, visto che è entrato in studio un ospite inatteso. Ti propongo, potremmo mettere un pezzo.
1: Pronto?
0: Sei pronto?
1: Ce l'ho già.
0: In cui poi noi istruiamo l'ospite a rispondere a una domanda che gli faremo finito il pezzo, eh?
1: Ah, interessante, sì.
0: Così.
1: Così, debotto.
0: Sì, tanto lo sa rispondere, la sa.
1: Va bene, allora fra poco con l'ospite.

0: Rieccoci qua con l'ospite misterioso.
1: Ebbene sì, perché il gancio è questo. Praticamente parlando, vi raccontavamo in Foxoa che, come si diceva, dava voce a un po' tutto quello che girava intorno alle sottoculture dei centri sociali, di fatto. Stiamo parlando in particolare dell'area romana, quindi chiaramente c'era una forte presenza dei centri sociali romani del momento, però insomma in realtà ci sono interventi da vari convegni in giro per l'Italia, ci sono ospiti che ti racconti da altri centri sociali sparsi che rischiano sgomberi, cose di questo tipo, e ci sono anche molti dibattiti anche riguardo l'area cyberpunk, hacker, e per esempio si inizia a parlare dei primi tentativi di creare delle reti autogestite, delle reti di quelle che loro chiamavano reti telematiche di movimento. Vi ricordiamo che qui siamo un po' dopo, siamo alla fine degli anni 90, quindi insomma inizia a esserci anche internet, anche se era all'inizio. E tra questi vari articoli ce n'è uno che ci racconta in questa rivista il NetStrike, ed è a cura di Ferry Byte, che è una persona che è stata in quei movimenti, ha fatto parte di quei movimenti per tanti anni ed è stata una voce molto importante, e racconta di questa cosa del NetStrike, che è una roba che vale la pena raccontare anche adesso, perché si è un po' persa sicuramente la memoria affidata a poche persone, perché in tanti non sanno di cosa stiamo parlando. Vi leggo solo l'inizio e poi ci facciamo aiutare da questo ospite così capitato per caso, e che noi gli facciamo lo sgambetto e lo facciamo intervenire. L'inizio dell'articolo dice: dopo 9 anni di autogestione dell'ex area dismessa ex Longinotti, martedì 22 dicembre 1999 il Consiglio Comunale di Firenze approva il progetto per la realizzazione di un ennesimo centro commerciale targato COP delle dimensioni di 11.000 metri quadrati, decretando la fine di tutte le attività sociali, politiche e culturali del CPA Firenze Sud, il centro popolare autogestito di Viale Giannotti di Firenze Sud. E poi niente, racconta in seguito questo articolo sia della questione del centro sociale che viene sgomberato e di tutte le sue battaglie contro lo sgombero, ma anche di una delle forme di lotta che erano state tentate per provare a contrastare questo sgombero, tra cui il NetStrike. Quindi, ospite, intanto grazie di essere qui, anche se tu non sei venuto per fare il nostro ospite, ma hai fatto l'errore di entrare da quella porta che ti abbiamo risucchiato, quindi benvenuto.
2: Ah, devo salutare?
1: No, sì. Lo so.
2: Non era chiaro. Sì, ciao.
1: Bene.
0: Abbiamo Gino.
1: Tra le iniziative svolte dal CPA, come ci racconta Ferry Byte in questo articolo su InfoXoa, c'era Hackit 98, quindi il primo hack meeting in Italia. E niente, e da lì lui racconta prima un po' dell'hack meeting e del NetStrike. Che cos'era il NetStrike?
2: Allora, in soldoni era una specie di estensione, almeno lo spiegavano così, era l'estensione di un corteo su l'internet di allora, quindi un internet con poca banda, per cui era possibile, così come occupi una strada in un determinato tempo e in qualche modo con un corteo blocchi, no? la circolazione,
0: certo.
2: Insomma, comunque questa cosa qua è possibile fare la stessa cosa, era possibile ai tempi farlo su internet.
0: Fantastico.
2: E i siti allora erano abbastanza, cioè si distinguevano bene le realtà istituzionali dal fatto che avevano il sito. Cioè, okay. Il sito istituzionale era comunque una roba per i tempi non pionieristica, ma comunque era qualcosa che era un'immagine chiara dell'istituzione, più di quanto potrebbero esserlo ora. E quindi le proteste dalla strada si potevano portare anche in rete, chiedendo semplicemente alla gente di collegarsi tutti alla stessa ora su un certo sito. Questo otteneva l'effetto che oggi chiameremmo di un denial of service, cioè saturava la banda a disposizione del provider che ospitava il sito, e il sito diventava irraggiungibile. Non era poi niente più di questo, non si traduceva esattamente in quello che oggi chiameremo il denial of service, perché il denial of service di oggi è, siccome c'è molta più banda, ma in generale non è esattamente una roba dove tu chiedi alle persone di cliccare ripetutamente, visitare il sito alla stessa ora. È più una roba che tu orchestri usando dei software che fanno tantissime.
0: Certo, non basta, cioè, ci vorrebbe un'organizzazione enorme se per fare una cosa.
1: Ci dice.
2: Cioè, allora, ai tempi non è che non si faceva anche questo, però diciamo veniva lanciato in questo modo, cioè collegatevi a una certa ora o in un certo giorno, certo, sul determinato sito. L'obiettivo è quello di renderlo irraggiungibile. Questo di solito faceva parte di campagne di protesta, come ad esempio quello per lo sgombero del CPA, che io ricordo io ai tempi stavo a Torino. E noi, in occasione di quella cosa lì, con...
1: Non ti incriminare, ti ricordo che sei ai microfoni, senza prima di dire cose
2: cioè,
1: che...
2: Cioè, comunque è andato in prescrizione.
1: Ok, sì, non... a posto, dai, era 99.
0: Allora, possiamo dire.
1: Esatto. Bella?
2: No, ma facciamo un'iniziativa pubblica, però per renderlo più interessante, occupammo l'aula informatica dell'Università Palazzo Nuovo, a una certa ora, dove spiegammo al tizio della Digos che stava lì, perché c'era un tizio della Digos che gravitava in università.
1: Succede.
2: E quando succedeva qualcosa lui arrivava. Allora noi siamo entrati e gli spiegammo: no, ma c'è questa iniziativa che noi svolgeremo nell'aula informatica, quindi la occupiamo per 2 ore. E in quelle 2 ore facemmo un net strike così. Cioè, nel senso che nelle ore del net strike noi occupammo l'aula informatica e poi ci mettemmo lì a cliccare come dei...
1: Ma perché infatti ci dice Ferribite nell'articolo, perché comunque l'articolo contiene le istruzioni per alcuni consigli per partecipare a un net strike: A. Reload continuamente sul link interessato. B. Aprire quanti più browser possibili e da ognuno caricare le pagine interessate. C. Non impostare proxy per il browser. D. Settare a 0 la memory cache del browser. E nel messaggio di convocazione del NetStrike da inviare ad organizzazioni, personaggi e media, rigorosamente in inglese, specificare i rispettivi orari di partecipazione di ogni singolo paese partecipante e richiedere la ridiffusione dello stesso messaggio in ogni maniera possibile. Ospitalità sul web, forward del messaggio, eccetera.
2: È una cosa che comunque si è fatta fino al 2006-2007, cioè... anche oltre, era, cioè, Anonymous
1: famoso...
2: utilizzava l'espressione Tango Down per delineare quando questo che non era chiamato Net Strike, ma comunque più o meno era uguale, si sceglievano dei target e si rendevano irraggiungibili i siti. Quando questa cosa funzionava, nelle chat passava Tango Down, cioè l'obiettivo è andato giù. E quindi non è una roba proprio che non è... ha avuto un apice, poi è durata un po', e che l'internet moderna è costruita per diciamo per evitare i denial of service. E poi comunque la cosa, c'è da dire che rispetto all'utilizzo strettamente politico in una come era allora, ha poi assunto delle caratteristiche un po' diverse, per cui le reti denial of service, che ne so, adesso te le affittano, però sono più cose da malavita, sono un po' ti faccio uno screzio, è un po' mutata questa sensibilità, cioè si utilizza meno, sembra uno strumento meno efficace, però ai tempi in NetStrike si utilizzava. Era interessante perché comunque non era un vero attivismo telematico, secondo me, almeno, perché di solito era tutto molto legato a, era una parte di una protesta più ampia.
0: Va bene, però comunque era una roba collettiva.
2: Era una cosa collettiva. Cioè, la cosa interessante è che comunque anche la nostra scelta ai tempi fu di proprio quella: occupiamo l'auletta perché non c'avevamo voglia di farlo da casa. Cioè, ci sembrava strano.
0: Vabbè,
2: stare
0: però,
2: a casa,
0: esatto, da solo.
2: Esatto, certo, quindi l'idea era più quella: facciamo questa cosa rendendola più
0: aveva un senso, dai, aveva un senso
2: più materiale possibile.
1: Sì, era anche così, come dire, un modo per contribuire in qualche maniera a una protesta dove magari non potevi essere presente fisicamente, facevi il tuo da lontano.
2: Sì, tra ovviamente ci sono forme simili alle strade che possono funzionare ancora adesso, ad esempio le campagne, quelle sulle mail.
0: Il mail bombing, sì, certo, quello si
2: in
0: può.
2: In realtà è una cosa che funziona ancora, cioè se tu vuoi protestare su una cosa invii tantissime mail, probabilmente ha un effetto. La scelta ti metto giù il sito probabilmente ha molto meno effetto.
1: Sì, e fra l'altro non l'hanno sempre presa bene questa cosa del NetStrike.
2: No, le ultime denunce erano quelle per Genova, perché anche a Genova nel 2001 si fece il NetStrike
1: e non andò, cioè non fu presa bene.
2: Furono prese alcune persone, non fu presa bene, più in termini non tanto processuali successivi, ma in termini di reazione, nel senso che furono perquisite persone molto giovani. Con perquisizioni a casa, sul luogo di lavoro, cioè cose abbastanza truci, tipo gente presa che stava, mi sembra, ad Alessandria e portata sul luogo di lavoro a Milano in macchina, in autostrada, con cioè in macchina con la polizia, che lo portavano nel luogo di lavoro. Cioè delle cose abbastanza intimidatorie che poi in realtà mi sembra in tribunale non abbiano avuto seguito, credo, ma non sono sicurissimo delle vicende professionali del NetStrike a Genova.
1: Sì, e quindi niente, ti ringraziamo per questo
0: bello, bello racconto. Sì.
1: E per dire, anche questo faceva parte dei contenuti che potevate trovare in questo tipo di fanzine. E ora, in questo caso, come si diceva, fine anni 90, Infoxo a rivista non prettamente cyberpunk, più di giro movimentista, e si capisce che di base gli articoli che troverete, e sono tanti, che riguardano la scena hacker italiana, questo tipo di movimenti, di controculture, però come dire, tracciano un quadro molto positivo anche, che sembra quasi che vogliano suggerire, vedete che possiamo insinuarci negli ingranaggi e ribaltargli la frittata, cioè questo diventa un nuovo terreno di lotta, internet diventa il nostro nuovo terreno di lotta.
0: Fico.
1: È una visuale, una visione che molto diversa in realtà da quella di cui parlavamo prima, di Decoder e dei punk e del giro anni 80-90. È una visione per certi versi smentita poi brutalmente dal riflusso post-Genova, comunque dalla tecnologia che ci è arrivata addosso, però è interessante vedere come si sono evolute tutte queste visioni.
0: E infatti quindi sarà interessante, però ormai nella prossima puntata, vedere invece anche l'ambito, il giro bolognese, perché forse da un certo punto di vista si pone fra le due, fra i due movimenti precedenti.
1: È vero, potrebbe essere proprio così. Parleremo un po' del giro bolognese, di Luther Blissett, ma non solo, insomma c'erano molti altri contenuti interessanti, tra l'altro alcuni di questi narrativi, perché finora avevamo parlato molto di saggistica e anche di fumetti, ma poco di narrativa. Invece nel giro bolognese, nelle riviste bolognesi, c'era dei libri e narrativa e romanzi molto interessanti.
0: Parleremo di edizioni Synergon, e poi Luther Blissett, e Booming, il resto
1: e tutte le loro robine, e poi faremo anche una piccola breve incursione anche in altri progetti,
0: esatto,
1: dislocati geograficamente altrove, Neural di Bari, insomma parleremo di altre zone con qualche puntata, magari, anche se non è proprio il tema specifico perché vi abbiamo parlato dell'Italia, però qualche puntatina anche all'estero per raccontarvi, anche solo fare l'eco e vedere cosa succedeva nel frattempo altrove.
0: Ci sta assolutamente, è fantastico, come appunto siamo parlando di fantascienza, quindi è fantastico.
1: Yes.
0: E a presto, Wombat.
1: Ciao.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre.
4: E sempre efficiente lanciafiamme.
5: Il mio preferito.
4: Benvenuto sulla Terra!
5: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.org

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Avigliana, Torino.

faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata

E sono le 17.34, eccoci in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta dal Parco Gullino in questo momento insieme a tantissime persone riunite qui per una merenda antirazzista, e rimanete sulle nostre frequenze.

0: Sono le 17.36, oggi Radio Blackout è qui in diretta dal Parco Gullino di Saluzzo. Per chi volesse raggiungerci, ci trovate qui. Siamo qui a questa iniziativa, a questa merenda antirazzista organizzata da diverse realtà di questo territorio che si occupano dell'annoso problema che ogni anno va in scena a Saluzzo.
1: E queste realtà sono tra le varie raccolti resistenti, USB, Potere al Popolo, CUB, sono tutte realtà di questo territorio che per l'appunto stanno interessandosi alla questione, mentre le istituzioni, come diceva Vivi, come ogni anno sono per lo più assenti, ma avremo modo di parlarne in modo approfondito.
0: Sì, qualche istituzione direi che è presente se non zelante in questa fosa domenica di luglio, ma invece quelle che servirebbero per, come dire, dare una soluzione a questo problema al momento non si fanno vedere. Oltre alle realtà che abbiamo detto prima, ci sono con noi tantissime altre persone da diversi paesi dell'Africa che sono qui perché non è disponibile un altro posto in questa città in cui poter alloggiare, nonostante l'onere dovrebbe ricadere sui datori di lavoro. Ma questo non avviene, ma lo sappiamo tutti che a Saluzzo la situazione è così da almeno 15 anni forse, e, come dire, considerata anche l'ostilità da parte delle istituzioni locali, ecco che il Parco Gullino è diventato purtroppo il luogo, quello che tantissime persone devono chiamare casa durante la stagione della raccolta della frutta.
1: E come dicevamo anche prima, vi invitiamo a raggiungerci, questo sarà un pomeriggio appunto di condivisione, ci sarà modo di confrontarsi in assemblea che verrà ovviamente ritrasmessa anche sulle frequenze per chi ci ascolta a distanza, ci sarà modo di parlare con chiunque avrà voglia di prendere parola sulla questione o altro, ci sarà anche tanta musica. Non abbiamo il telefono della radio con noi, questo
0: non scriveteci il telefono della radio perché non lo leggiamo, è rimasto a Torino.

siamo sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout, come vi dicevamo questa giornata dal Parco Gullino di Saluzzo per una merenda antirazzista. Come spiegheranno meglio i prossimi interventi, questa merenda è anche occasione di parlare, confrontarsi su quello che è la situazione in Italia rispetto al lavoro agricolo, rispetto al bracciantato, rispetto ai ghetti che questo tipo di lavoro produce, all'oppressione che questo lavoro produce.

0: Si parla poco di Saluzzo in questi giorni su i quotidiani nazionali, ma si parla di tante altre situazioni simili. Si parla di Borgo Mazzanone a Foggia, di recente un articolo due giorni fa, il ghetto che serve all'agricoltura, un articolo sul Manifesto che di nuovo parla di questo borgo che spesso è al centro dell'attualità. Lo è per le condizioni disumane sostanzialmente in cui le persone si trovano a dover affrontare l'estate, dover affrontare un periodo in cui mettono la propria forza lavoro a disposizione di quelle che sono le filiere agricole italiane. E poi anche sempre in questi giorni diversi gli articoli che denunciano il lavoro sempre nel settore agricolo, alimentare, anche nelle città. Riprendo anche un articolo intitolato Vita da rider nella canicola, morire di caldo o di fame. Infatti oggi ci sarà modo anche di parlare di lotte cittadine e in particolare di uno sciopero in corso a Torino che riguarda la ristorazione. Stavo accennando ai lavoratori Mito, un ristorante in piazza Statuto, appunto che si lega a tanti dei temi che affronteremo oggi. Siamo qui anche per portare anche questa testimonianza indirettamente, giusto?
1: Sì, diciamo che quest'estate ci sta regalando tantissime lotte di lavoratori in giro per tutta l'Italia, qui a Saluzzo, a Torino, al ristorante Mito, ma non possiamo non citare Prato e lo sciopero che stanno portando i lavoratori dell'azienda H. Gli mandiamo un grosso saluto e un grosso abbraccio. Avremo modo di approfondire dopo con il sindacato della CUB ciò che sta succedendo al ristorante Mito per poter tracciare una sorta di fil rouge tra tutte le lotte di persone che sono accomunate dalla precarietà di documenti. Sono tutte lotte di persone che hanno il permesso di soggiorno, che sono volutamente mantenute in questa situazione di precarietà in cui anche un contratto di lavoro di merda è meglio che non avere un contratto di lavoro, perché senza questo contratto non si può rinnovare il permesso di soggiorno. Oppure sono persone che hanno la protezione speciale o che sono addirittura ancora richiedenti asilo, quindi in una condizione di ricattabilità veramente, veramente estrema.

E continuiamo presto a parlare di tutto questo insieme, partendo anche molto più nel dettaglio di quella che è la situazione qui a Saluzzo. Infatti saremo in diretta fino alle 20:30, fino alle 21. Vi invitiamo a rimanere in ascolto delle tante persone che prenderanno voce.

0: Toi ou rien.
1: Oui, toi ou rien, ouais.
0: Tu veux nous parler de ce morceau? Vuoi parlarci, dirci qualcosa di questo pezzo?
1: Azaya, capito tu?
0: Parla di amore.

0: On invite tous les Africains. Yo, on n'a qu'à danser, on va faire la fête.
1: Invita tutti ad unirsi e ballare, ma con Ibrahim ora lasciamo i microfoni ai primi interventi di questa merenda antirazzista. Infatti chiunque abbia voglia di avvicinarsi potrà intervenire, ma iniziamo con un momento introduttivo. Merci Ibrahim per ta compagnie.

0: con il primo intervento della giornata con Raccolti Resistenti, questo collettivo che si è formato quest'anno e che raccoglie diverse realtà del territorio e non solo, per introdurre un po' quella che è la giornata di oggi, ma anche soprattutto la situazione qua a Saluzzo. Ci sarà un primo intervento in italiano e poi ci sarà un intervento in bambarà per i nostri amici maliani e anche in francese.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute a questa prima giornata. Ok, sì, ci sarà la traduzione diretta anche in bambarà. Ci troviamo al Parco Gullino, che raccoglie ancora tante persone che non trovano una casa nel saluzzese dove cercano lavoro.
2: Ok. Mbalma au salam aleikum. Donc bi ambea parce que ambea kakuma situation minga parce que moko chama ambea bi olube dale ni parking ngono uma so soro ubena si yoromi. Donc bi ambea kadoni fo o code la au kase ka afama chokomina.
1: E ci troviamo qua proprio perché come gruppo passiamo qua tutte le domeniche e oggi è sicuramente un evento speciale, però siamo qua innanzitutto anche per parlare con voi, conoscervi e sentire della vostra esperienza.
2: Ambe ambi ninje kulumi fleya ube ambi bi giorno speciale de me pour possibilité fana aura se ka kuma u falen fala u ninjonte. Donc la situation geleami umbe kase kolu don chokamina.
1: Quindi vi ringraziamo se venite a trovarci e come gruppo stiamo iniziando a raccogliere la storia di lotta di questo territorio e continuare questa lotta molto importante che non riguarda che riguarda principalmente la situazione, no, di vita, di lavoro e di casa di tante persone, di decine di migliaia di persone, ma riguarda anche soprattutto il problema della produzione, di questa produzione smisurata.
2: Ok, ubau fola na usera ka deplace doni kana au kase ka flafla fonyonye ka asababu be ya wilika jomi unkera pour que situation be falin chokomina pour que abese ka kuma olu kan dondoni wilika jokoro mi unkera donc ka kuma o ka ona o ka situation yere be chokomina yang konya ube gele ami unbe abese ko lu fofo nyokonye pour que famali bese ka kala chokomina donc wode la jekununi u farana nyokon kambi kanani parking na pour que abese ka hakilnau falin chokomina.
1: Saluzzo e il saluzzese parla di modello saluzzese, è un modello in cui i lavoratori sono totalmente divisi, vivono e dormono a casa del padrone e vivono una situazione in cui è molto molto facile, molto molto probabile che i loro diritti vengano e che le loro vite vengano sfruttate. Noi vogliamo un modello diverso. Noi vogliamo un modello diverso di accoglienza, di agricoltura e di organizzazione della vita. L'organizzazione del lavoro va costruita assieme e non individualmente.
2: Ok, ambe dugumina saluso kauba afola olubu kako kela chokomina paske oluko uye barkela uye redda matla katre uye mwa udivize kadobla yoro doula kadobla yoro dofanala me la ñini ñe munde anga kuma bara ke choko ka parce que bara organisation te sika ke bara ke lawo donc olu be ka bara organiser ka sur bara ke lawo yrete donc olu ba fe ka ming ninje kulu ni ba fe de pour que aw be se ka sika ka kuma ni fem be organisera donc aw ka ke ñoko fe ka na ke na fo olu ba be ke ka wele aw ka nga ming ka ko ke dro no na we bara organiser ñoko fe donc wode olu bolo wode na fa ka bu. Donc moko si kani profiter moko si fe parce que bara a oka situation yo de olu de be ki profiter moko fe donc olu yere bolo ke choko kani mais en réalité gele a chamambala donc na kumana peut-être famali be se kakala choko mina.
1: Quindi sappiamo che la vostra vita è una vita sempre in movimento, che la vostra vita è sempre organizzata attraverso le stagioni e che noi forse non riusciremo a condividere tantissimo tempo assieme qua, qualche mese, però anche se poi vi spostate c'è sempre possibilità di rimanere in contatto, i compagni e le compagne sono in tutta Italia e quindi l'invito è di venire a conoscerci e venire anche a mangiare un po'. C'è della merenda, c'è da bere, c'è da mangiare, c'è la rete da pallavolo, da calcio, insomma, da passare un po' di tempo assieme. Grazie a tutti e buona giornata di lotta.
2: Ok, o lui rebado auka vive choga mina auto tola euro kele au be voyage la parce que yor mi saison mana ba beta euro vere o lu be bala même o lui rebado halni tancha mantena ka bolo ka to nyonga ya me quand même au be se ka contact beti se ka ta uni nyonte hal na bora ya auto ra euro au be se ka nyonga me toujours pour que ka relation maintenir toujours parce que o lui rebado au be mouvement cha mankela auto tola euro kele parce que au be saison de suivi la ni euro do tabana. Donc c'est très très important à passer à nous on a mais quand nous on fait moi à galère ou comment faut parce que nous ben nous on a maintenant peut-être à passer à idée n'en a mais pour le moment à quand qu'ils s'engagent à nous à comment parce que voici nous nous dominons ouais fin min fin ouais à passer au lieu nous on fait comme ça donc à bas ouais faut là à salam alaikum.

0: E lo diciamo anche in inglese, lo diciamo insieme, lo dico io. Per chiunque, for people who want to charge their phone, here plug is available to charge your phone as well and to select music with us and speak with us. You can come, right? To charge the telephone. Per chi non fosse con noi in questo momento, a Parco Gullino a Saluzzo, lo ricordiamo per chi ci ascolta, siamo qui per una merenda antirazzista, siamo in diretta insieme fino alle 20:30-21. Avete appena ascoltato un intervento di introduzione con una grande mano nella traduzione in bambarà in francese. Ora un po' di musica, o volevi aggiungere qualcosa?
1: Volevo semplicemente invitare i gambiani. Mbadi mandingolo ilu salam aleku. Aiwa, menu mandinga ka menu man français me amam bambarankaw me amba do mandi fola mandinga kana. Kobi ni monu be sini nja albe janne puru al nilbe ka chala nyame ka famu kol yamen beje. Ilbe nyom ma ko ino nyame because ni koko moma ma ko ina kule fanne betre la nyato. Wale alulafta kafobi ilube na alajang domolo beja ilunalbe kachala pru ilube nyomfa muno nyame ma ka alo ilunyantaka mako nyame ilube kolia mengono because ni nkunya abetani nyato ameta bake amanke bikuti mole ilube na alajang wati bere la parko kono janni dula bela kala woto na kete nyao nyama fo mole lu atalumimfa na kete jam banku dinti almesino kani nkun jete alman albuka fenkeno wale to lafta bi kanaja alunibe kachala kanyini problemo be munne keta problemo ti solution no besto la nyame bari ilambe fambalo solution kilim membeje molel be kafle nyoma kawili khelo kafo ambata ta ndeke ta doko kela lelti antele be doko kela jang ambe taxi osara la jang munna alume lante ke na fo motolu because moko il manake jamo doko kela moko imen beja bumbolu bebulu munna ante mo finel be la wati be parcours no san wo san mol be na la doko la te ku kline be sinto o ma nyala bono fe lam fanne be kafle nyoma ilu be la de ni lu kafle nyoma atal be tre nyato je ilu be fo man sabunda molie a molu batata ilu nyanta ka itel fana ke ta hada ma diwole ti na fo mo ko ilu ke ta nyame wole to bi alusi ni njan ka fo afal ni lu be kachala ka information ni lu soto ko ya menu be je munne be keno pour ke kanin ku nya ban. Aiwa, assalamu alaikum badinu.
0: Volevi dirci anche un pezzo musicale perché come anticipavamo c'è anche la possibilità di mettere musica. Ora infatti interrompiamo per un momento gli interventi con un po' di musica. Tu hai selezionato qualcosa?
1: Ah, i ragazzi hanno già selezionato quella che devi mettere.
0: E che cos'è?
1: Musica.
0: Se volete presentarla per chi ci ascolta.
1: Ah, è un artista maliano che canta, che fa divertire le persone quando le persone si sentono stressate, in difficoltà, quindi ogni tanto fa le musiche per fare divertire le persone dicendo che okay, la vita, il momento della difficoltà si sono, il momento della gioia anche si sono, quindi non dobbiamo stressare, fare come se la vita non va avanti, qualunque cosa arriva, il momento di gioia festeggiamo, anche il momento di difficoltà festeggiamo, quella è la vita, è così.

0: Siamo di nuovo in diretta, sempre qui a Saluzzo dal Parco Gullino. Interrompiamo questa canzone di Fatuma da Jawara per raccontare un altro pezzo, un'altra parte di storia delle lotte che hanno attraversato questo territorio e che hanno coinvolto tutte quelle persone che arrivano qua ogni stagione per prendere parte alla raccolta della frutta. Siamo qua con un altro compagno di Raccolti Resistenti che raccoglie tutta una serie di realtà del territorio. Adesso poi magari tu lo spiegherai un po' meglio. Abbiamo come prima a disposizione una traduzione sia in francese ma anche in bambara, proprio perché buona parte delle persone che raccolgono la frutta, che lavorano in questa zona e che sono presenti adesso al parco sono di lingua bambara. Quindi, come sempre, Radio Blackout ha l'obiettivo di essere il più accessibile e divulgativa possibile. Ti lascio la parola.
1: Grazie, ciao a tutte e tutti. Allora, innanzitutto bisogna dire che riempie il cuore di gioia vedere oggi il Parco Gullino che brulica di vita, e questo non può che fare piacere a chi da anni segue questa situazione, nonostante la situazione drammatica di queste settimane qui al parco. Però la situazione di oggi sicuramente è una situazione che fa coraggio, dà forza, dà vigore e si darà certamente impulso alle lotte, alla resistenza che durante questa stagione sicuramente si svilupperanno.
2: Ok, ako kambe parki ngono yambi akelendo sewa dande sewa dando paske ka kasroni situation ngono donc abe kologele ale fomo ko ni kolomangele kan situation traversa gele ara kosobe donc mais comme aukera mo ye mo min kologa gele donc vraiment alebe yambi sewa dande do donc ka seka come un kera perché ambesse bila chokomina kolunya fo mogo bese ka fa chokomina.
1: Sì, il parco Gullino è solo l'ultimo dei luoghi simbolo della presenza dei lavoratori delle campagne qui a Saluzzo. Chi conosce un po' la storia di queste vicende sa che tutto è partito oramai più di 15 anni fa, 2009-2010, quando i primi lavoratori delle campagne arrivarono qui a Saluzzo, espulsi dal ciclo produttivo del nord-est soprattutto. E in quel periodo il primo, diciamo, insediamento informale, quelli che poi le istituzioni hanno chiamato accampamenti abusivi, è stato la stazione dei treni qui a Saluzzo, per l'esattezza il magazzino della stazione dei treni, che è diventato Trengari. Trengari è un po' un modo per indicare la gare de train, la stazione dei treni. E quel luogo fu il primo luogo di aggregazione, di socialità, di autogestione dei lavoratori delle campagne. Per tutta la stagione quel luogo fu abitato da chi arrivava a Saluzzo in autogestione. Quella è stata la prima forma di resistenza. È stato anche il luogo dove è nata il comitato antirazzista, che all'epoca iniziò ad affiancare i lavoratori delle campagne nelle loro lotte.
2: A koko parki ninta parki ni mogo soroli yang ambafo de ba ninya yoro labande paske adamine la kabo samba flanini konontola kana samba flanintana mogo tumbena ubeta Trengare yoro de Trengare magazin mintu mefu utumba mogo tumbe sila kono purke kase ka bara ke chokomina donc yoro nunu de kara yoro folo folo ye mogo ye nali damina ube sila yoro miuna foka na se comité mimbu boleya jekulu mimbu boleya na troye anti racisme olubena na wolo wole kono woluna na fonde wode kono kana blafobila donc mogo ba fo parking ko ko la bounde parce que ko chamande gra ya na be sila parking ngon lama donc o yoro de la c'est très très important mogo ka courage ni mogo ka bara donc fo o ka fo mogo ka se ka fama chokomina
1: quel quella il magazzino della stazione dei treni l'anno successivo, all'inizio della stagione, nel mese di giugno, fu raso al suolo dalle ruspe con un'ordinanza incredibile da parte del sindaco di Saluzzo, e quello è stato il primo segnale, insomma, così deciso di, all'epoca era la Lega che invocava le ruspe per sgomberare i migranti. Qua a Saluzzo, con un'amministrazione di centrosinistra, le ruspe arrivarono e rasero al suolo il magazzino della stazione, e da lì lo scenario si è spostato qua vicino al Foro Boario, con quella che diventerà poi Guantanamo.
2: Ok, o wakati la o yoroni trengari yorotani, donc o yoroni o kunya o tinali damina na uga politiki mogo do tumbe uba afola magoliga oluka kunya kamile nunu olude ni green nunu nana kayoroni tili damina depi wakati sinyali for de tundoku tafe mogo kayoro kipe yoromi ni umaso mima donc uka o yoroni nunu be tili kofe koban unana yoroni kerefelala ya na yoro tokotunye gantanamo nunu nana uolo wode kono mogo utara mogo yetakali damina o yoro de laona.
1: Sì, in quel periodo per alcuni anni organizzammo qui a Saluzzo la festa antirazzista, e da cui un po' possiamo dire che anche deriva quella che è l'iniziativa di oggi. La festa antirazzista era un modo per dare il benvenuto a chi arrivava a Saluzzo a cercare lavoro, in un periodo che purtroppo continua ancora oggi, in cui ad accogliere coloro che cercavano lavoro erano soprattutto le forze dell'ordine. Ancora oggi purtroppo è così, e quindi quel tipo di iniziativa, che voleva dire ok, c'è anche una parte della città che è dalla vostra parte, aveva un significato molto importante. Quella era anche un'occasione per dare un segnale per i corsi di italiano, per la consulenza legale per chi aveva dei problemi col permesso di soggiorno, per fare un intervento sindacale sulle condizioni di lavoro. Ecco, tutte queste cose erano racchiuse nella festa antirazzista che per alcuni anni andò avanti qui a Saluzzo, ed sono stati dei momenti importanti, in qualche modo quello che sta succedendo oggi ricorda quell'esperienza.
2: Ok, a wakati la donc utumbe tulongo kela tulonge mindo antiracism donc abo tulonge nunu ke nyoko fe mo be fara nyoko nga wo tun kunya munde ka fo mo ma ayaw bismillah torino saluso aw minna na baranyini na ayaw bismillah donc ko nunu kuntu nyode halibi afeti be kontine la nafo am fleke na min ganinya ado de fleni antiracism feti de do donc am fleke ne de ka mais a wakati la ka baraka la topoto ka bara kela utopoto donc syndicat do wolola miumbe mo gode me barakota famfela la ni bara organisation ke chocola mais olu koni tun hakilla mo min tun ganga de me ke pour que barako be se mo go assista situation ben no ya chocomina o tun yuka fama wire de mais olu koni importance munde ko kabla o hakilla dugu fankele mo go bebe o ba ka côté de la olu aweni condition kona amando olu nyana amandi olu ya ka to ni condition kona mais doni de do donc olu ka to ka feti ke ni mo ya una ka se ka kuma ka ka gele ya ni feundo donc olu koni be na continue.
1: Nel 2013 e nel 2017 ci sono state le due esperienze straordinarie di Guantanamo, esperienze di autogestione in una situazione difficile, molto difficile. Nella zona qua vicino del Foro Boario. In questo periodo mi piace sottolineare che la cosa che è venuta fuori in modo importante è come il problema dell'accoglienza e il problema delle condizioni lavorative sono le due facce della stessa medaglia, che non si possono separare tra di loro, perché appunto molte volte anche il racconto delle istituzioni, il comune eccetera, concentrato solo sull'accoglienza è stato anche un modo, e lo è tutt'oggi, per distogliere l'attenzione da un problema reale, che è il problema delle condizioni di lavoro, di sfruttamento. E se nel sud dell'Italia le condizioni di lavoro sono di schiavitù, qui magari non siamo a quel livello lì, ma siamo a un livello di sfruttamento e di irregolarità che sono la norma diffusa, non sono delle eccezioni. Quindi in quel periodo lì l'affiancare i lavoratori delle campagne in questa esperienza autogestionaria fece venire a galla questo problema, che è un problema che secondo me è importante rimarcare ancora oggi.
2: Ok, avrati la kabo samba flanintani sabaka se samba flanintani segi con la kodo kera kono komi un importansi bunyana femun kera mogou tumbesi la yoromina natoe gantana moye o situation kono la kodo kera o sandamani kono akonunu gele ae gele abala seko ula me ni aja temina itali man, fama ube munde fola nube kumala ube kumala soko dronde ka mogou besi la yorome me gele a were mi umbe o bolu dogola pour que lu kana se ka bokene kan choko mina fe munye bara ere ere gele ay parce que gele a mi umbe bara ere ere kono u to fola mo ye u be kuma la siro ko ni dairo ko do ronega alors donc parce que ni exemple jate mina ni tara sud italie la atena fo bara gele a be jonya bara de be halbe piko parce que mo mi umbe tala bara la ibe bara mi gele te sara la ola siro ti bolo itoro lendo salun sono o te differenci doni mbobo o lufana bolo me profite li fana abe kontine la toujours ya ubu profite la mogo ka gele afe ka mogo bila bara la parce que ni swati bolo i oblige lendo ka bara accepte ni condition do ya halni ya e amandi ya parce que swa vereti bolo donc salun so be kontine len toujours donc foko fo mogo ko fama itali fama u ba fe gele ami umbe bara yoro la ko dogo ka soko dronde bla keneka.
1: Due episodi di lotta che mi piace ricordare per quel periodo che riguardano i due aspetti che abbiamo appena accennato. Uno a seguito dello sgombero, del primo sgombero dell'occupazione del foro vario di Guantanamo, dopo un'assemblea molto partecipata si decise di occupare il centro per l'impiego qua di Saluzzo. Quello è stato un momento alto di lotta, nel senso che più di 100 persone hanno marciato dal foro boario fino al centro per l'impiego, che non era dove è oggi, e è stato occupato e finché non si sono registrato, devo dire che si è creata anche una certa così solidarietà da parte di chi lavorava al centro per l'impiego. All'epoca si diceva che è una cosa che succede ancora oggi, l'arruolamento avviene per dei lavoratori, avviene in forma diretta, il lavoratore si propone, il padrone lo chiama e lo assume, quindi è il padrone che detta le condizioni di lavoro. E il fatto di occupare il centro per l'impiego e chiedere l'iscrizione voleva dire appunto rimarcare il fatto di avere delle condizioni di lavoro più dignitose e regolari. La seconda episodio di lotta è stata l'occupazione della rotonda all'ingresso di Saluzzo, dopo che il comune aveva mandato gli operai a chiudere il rubinetto dell'acqua a Guantanamo. In quel momento c'erano centinaia di persone a Guantanamo senza acqua, era stato fatto un allacciamento abusivo per portare l'acqua a Guantanamo. Il comune, con una operazione odiosa, ha mandato gli operai a togliere l'acqua, e quindi anche lì con una manifestazione spontanea si è bloccato il traffico per chiedere che l'acqua venisse ripristinata. Questo più legato quindi all'aspetto delle condizioni dell'accoglienza, mentre l'episodio prima più legato alle condizioni di lavoro.
2: Ako wakati flagra la wakati mi nabe mogo hakila jigola parce que Guantanamo ni problème kono wakati do gara la wakati mi nabe c'est très important ka mogo hakila jigola fe mun kera wakati mina Guantanamo nintera wakati mina autara italien ka ofisi dobe mimbe barkela u demela bara nyini uni atoko centro impiego me uka bara ede ka mokwa u deme bara nyini ko uni bara kalanko ula donko u yoro blokele purke ka mokwa utoko sabe soko uni bara yoro ko ula donko ulu momang ulu kera momang tre importansi de uni awe yoro mpoyen blokeli minfana ke Guantanamo situasyon kon lala ulu wakati ni foka mokwa u hakila jigola paske ulu de kera kowye komi nyaira kafo wai mokwa ube ya ube bara la me ma, jamana erede tafe kwa uka minka anka kowye utafe kwa kademe foy foy de la si oluma donku u wakati nunu foko hakila jikiko la wakati mi importansi bunyana ya mokwa uka daero kowu ni soko ula donku u wakati nunu ale tumba akeneka donku u wakati nunu ale hakili bala tre bien ko jamana ere mase ka paske jamana tunda fe ka responsabilité foita uya ajate mina ode la koni ka patronye baradima be se ka weleli ke pour que si yoro be se ka dima chokomina depuis wakati de u commencera ki ba uga responsabilité goro u ba foni ka patron ni bara sore ka patronye baradima donc patron ni ranga daero fana dima kabri wakati konu nu damina na
1: Acceleriamo così diamo spazio anche agli altri interventi per arrivare poi ci sarebbero molti altri episodi ma per arrivare poi a quella che è stata la terza grande esperienza prima di questa del Parco Gullino che è quella dell'occupazione della Fabric in via Lattanzi qui a Saluzzo nel 2018 un edificio abbandonato all'epoca c'era quello che si chiamava il PAS che era un magazzino di proprietà del comunale qua vicino che era dove erano stati stipati 280 persone in un luogo che era più un luogo di contenzione che un luogo di accoglienza all'epoca presentato come il fiore all'occhiello del modello Saluzzo chi era rimasto fuori si è organizzato dopo una manifestazione grossa a Cuneo promossa insieme ad altre realtà antirazziste e nei giorni di quella manifestazione che diede coraggio anche all'iniziativa sul territorio saluzzese fu occupata la Fabric che per tutta l'estate fu un luogo di autogestione, di esperienza, di confronto e di lotta. Questa Fabric è stata si è cercato in tutti i modi di denigrare, di sostenendo che lì era il luogo di reclutamento dei caporali, eccetera, eccetera. In realtà erano tutti tentativi per screditare la capacità di auto-organizzazione, la capacità di lotta autonoma da parte dei lavoratori e questo è una cosa molto importante in un contesto in cui mai e poi mai è stata data ai lavoratori delle campagne di autorappresentarsi, di parlare anche solo delle loro situazioni, salve in rare eccezioni. Quindi la Fabrica è stato la grande, anche quello un grande difficile, situazioni molto difficili anche lì, però sicuramente una grande esperienza di lotta.
2: Akoko hakila jigi defanado paske kabo samba flan intani segi konlala yoro do occupera natro fabrikini o fabriki occupation konlala donc a kumachara kosobe donc uya ese kako chamanke mo mi mba place soro mo nunu farala nyonka ka manifestation ke tukuni kata se fokunyo la pour que solution be sorala kabri wo wati de konlala donc uya ese barakela u yere ka kafunyo goma ka wili ku ka droit demander donc ya ese ko konne menne me doni pour que ka mogo bla mumbe se kata kuma barakela u place la depuis wakati de la u ya commencer ka mogo bla mogo beta kuma barakela u place la mais barakela u yere ka sigi directement u ni fama u ka se ka kuma ku ka problème fo pour que solution be sera la depuis wakati u yoko ne menne me li dam na parce que u ya mogo soro mumbe se kata kuma barakela u place la donc o konunu wolu kera fenye femu kera barakela uka manifestation fanga doyali dondoni foka tabla bila kabri wo gatifana uyere ni barakela utesigila yoro kelen tukuni pour que uka geleado
1: ti ringrazio per la traduzione lasciamo spazio ad altri interventi poi magari se ci sarà ancora spazio alla fine di tutto magari arriviamo ancora fino ai giorni nostri così facciamo ancora ricordiamo ancora quello che è successo da lì in poi fino ad oggi. Grazie mille.
2: Ok, a babbo e fola a watlo majola donc amba place di mogore uma do kanga kuma donc ni tamere soro lambe se kato continue pour que ka explication nyana madi mogoma mogobe se ka famula chokomina. Ok, assalamu alaikum.

0: Sono le 19, siamo sempre qui a Saluzzo, lo ricordiamo per chi ci ascolta e non è qui con noi, siamo nel parco per questa merenda antirazzista, avete già sentito vari interventi e continuiamo con le dirette, più che le dirette, scusate, gli interventi in diretta anche sulle libere frequenze. Questo pezzo è dedicato a?
1: Lo dedichiamo a tutti gli amici senegalesi che sono qui presenti oggi.

0: vi ricordiamo, per chi ci sta ascoltando da casa, dalla macchina, che in questo momento non abbiamo il telefono della radio perché siamo con lo studio mobile, lo abbiamo dimenticato in regia, per cui non possiamo leggervi.
1: Ma vi leggeremo più tardi, quindi se volete scriverci è al 346-6673-263.
0: Questa iniziativa merenda antirazzista è organizzata qui al Parco Gullino da tutte le persone che stanno partecipando effettivamente a questo momento di condivisione, di convivialità, e anche da Raccolti Resistenti, USB, Potere al Popolo, CUB. Abbiamo già sentito un paio di interventi da parte di Raccolti Resistenti che hanno raccontato come questo sia un territorio di lotta storica contro lo sfruttamento nel settore agricolo, contro il bracciantato e le condizioni di oppressione che rappresenta, ma anche le tante forme di lotta che si portano avanti qui e su altri territori in Italia.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui dal Parco Gullino di Saluzzo. Continuano gli interventi. Siamo adesso con un compagno del USB per fare un po' una panoramica della situazione lavorativa delle persone migranti con permesso di soggiorno in questo paese. Ciao, grazie per essere qui con noi. Ti lascio la parola.
1: Grazie a tutti. Oggi è un momento di festa, ma noi ci ricordiamo che è una festa, sì, però qui il messaggio di oggi è le difficoltà delle persone e le problematiche legate alle persone che dormono fuori o le persone che vengono qua per trovare lavoro, però poi sono trattati in questo modo. È importante sottolineare questo elemento qua. Sicuramente il messaggio passa attraverso la condivisione di un bicchiere di Coca-Cola, mangiare un po' la frutta insieme, ma ricordiamo sempre, qui c'è la miseria come c'è anche la miseria di tutti i lavoratori e lavoratrici braccianti della terra in tutta Italia. Possiamo parlare di Rosarno, di San Ferdinando, di Borgo Mezzanone e ce ne sono tante e via. Questo è il messaggio più importante. Però nei giorni passati l'USB, l'organizzazione dove lavoro io, avete notato che un gruppo di migranti hanno occupato una chiesa, la Basilica Nicola a Foggia. Per che motivo l'hanno fatto? Ma l'hanno fatto anche per la sofferenza delle cose che vivono e che voi vivete e che tanti compagni e fratelli qua presenti lo sanno. Hanno occupato quella chiesa perché non hanno la casa, vivono in insediamento formale. Insediamento informale vuol dire un'occupazione. Hanno occupato una terra dove sono 2000 persone, vivono in questo villaggio. Tante volte noi vediamo le borghi o magari i ghetto di Brasile o magari vediamo delle situazioni di miseria attraverso il mondo, non ci rendiamo conto che l'immigrato che arriva in questo paese per lavorare si trova a vivere qui in Italia in quelle condizioni. Per quello che era importante passare questo messaggio. Io nel mio lavoro sono un sindacalista, vuol dire che io devo difendere i diritti di lavoro. Ma partendo proprio da questo tipo di diritti di lavoro bracciantile, c'è un problema. Il contratto in sé è sgregolato. L'interpretazione come viene fatto questo contratto al contratto nazionale è sbagliatissimo, perché si lega il lavoro stagionale a un contratto indeterminato, a un contratto determinato, e tutto lì cambia. Io penso che la politica l'ha capito. Il fatto che questi sono lavoratori stagionali, non c'è maggior interesse a cambiare la loro vita, non c'è maggior interesse a affittargli le case sfitte, e che ce ne sono tante. Non c'è un processo regolare per dire che le case sfitte, come andiamo a occuparlo, come andiamo a distribuire questo sistema d'accoglienza a queste persone che arrivano qua anche per mostrare la ricchezza di questo paese, arricchire il territorio. Allora nel mio subconscio sindacalista cosa posso dire a questi ragazzi? Ci fermiamo. Fermiamo tutti. Vediamo chi è che viene a raccogliere la frutta in questo paese, in questo territorio. Ci fermiamo. Come a noi non serve la nostra presenza, tutte le volte le sere noi siamo in giro e che la polizia lì presente ti chiedono i documenti, allora noi non serviamo, noi non siamo delinquenti, noi siamo venuti per lavorare. Allora io dico, ci fermiamo. Ci fermiamo, i carabinieri, la cittadinanza vanno a raccogliere la frutta. Vediamo se le faranno. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Allora, i braccianti di Foggia hanno occupato questa chiesa perché lì c'è un insediamento. Era anche facile per noi di organizzarci. E quando siamo andati in quella chiesa, ci siamo entrati dentro, ci siamo fermati. Ci siamo detto, noi qui non usciamo. Vogliamo parlare con il presidente della regione, col governatore, il presidente della regione è venuto e abbiamo fatto delle trattative. Ci hanno promesso delle cose, perché in quell'insediamento di Rignano, di Torrente Antonacci, vivono 2000 anime, 2000 fratelli nostri. Fo era con me qua a San Ferdinando. Lo sa la situazione che abbiamo vissuto noi a Reggio Calabria, nei tendopoli. Lui si ricorda benissimo, nella miseria. Allora, in quei campi lì, con questo caldo, non c'è neanche l'acqua. Perché li portavano l'acqua nei salbatoi. Non avevano l'acqua anche da bere. Non ci sono le docce. E quell'insediamento noi l'abbiamo fatto all'epoca anche per dire che come voi inodate la casa, noi occupiamo. Però loro hanno accettato, abbiamo fatto un piano di rientro, però in che condizione? Nelle condizioni di essere senza acqua, di essere senza bagni, tutte le volte che uno deve fare il bisogno, deve andare nella savana, lì nelle alberi vicino, per farsi il bisogno. Questa è la realtà che vivono a San Ferdinando. Adesso abbiamo chiesto, anche se c'è la possibilità, con i soldi delle PNRR, per andare a finanziare quel sistema là, a costruire le case, noi container, con questo caldo, nei container diventano i forni. Sei tutto sudato dentro questi container. Hai provato a mettere l'aria condizionata dentro i container. Non funziona. Abbiamo già perso almeno 4 dei lavoratori bracciantili morti così, in quelle condizioni lì. Ogni tanto si brucia qualche container e muore una persona. E loro si chiudono gli occhi, non fanno finta di niente. Con la loro miopia politica non vogliono fare i cambiamenti. Per quello che io dico, io sono qua con voi, sono contento di essere qua, avec, anche tutti i movimenti, ragazzi della Resistenza, Potere al Popolo, i Cube, Campani Lotta, tutti i compagni qua presenti. Però ricordiamoci di quello che sta succedendo. È un momento di lotta, l'autodeterminazione dipende da noi, ragazzi. L'autodeterminazione dipende da noi. Se la polizia viene qua a cacciarti via, noi non ci muoviamo perché non siamo criminali e noi non abbiamo ammazzato nessuno. Per quello che dico ai ragazzi qua presenti, voi siete qua per lavorare. Siete qua per lavorare. Non rubare. Siete qua per lavorare. E siete qua per arricchire tutte queste aziende agricole che sono qua, che vi pagano sottopagato, contratto grigio, contratto stagionale, determinato, e magari anche tante di voi non chiedono neanche la disoccupazione. E voi siete qua per 3-4 mesi, poi andate via. Ma i soldi che entrano in questo territorio è enorme. Se loro aspettavano delle braccia, ma noi diciamo a questo territorio oggi, noi non siamo solo le braccia, siamo delle persone. Siamo delle persone. Per quello che vi sto dicendo, nel mio subconscio, io ho detto prima, dobbiamo avere l'autodeterminazione. Qui ci sono ragazzi bravi che vi danno una mano. I ragazzi come Matteo, ce ne sono anche, li posso citarli qua presente. Sono dietro di voi che lavorano da Caritas, che vi fa la doccia, che vi dà la possibilità di lavarsi. Questo è ben fatto. Tutto quello che fa il mondo sociale, associazionismo, va bene. Ma la politica dov'è? La politica dov'è? Lele era qua presente, ha fatto l'istorico. Io con Lele eravamo qua già dal 2010, lui è presente. C'ero io nel 2010 qua. Magari qualcuno di voi era giovani. Abbiamo fatto l'occupazione della caserma lassù. Ma io torno ancora in questo territorio per vedere delle persone che dormono ancora fuori e sono lavoratori. Allora è inaccettabile. Inaccettabile. Ma io dico, dipende da voi. Voi non siete criminali. Siete lavoratori, dipende di voi, organizziamoci, allora ci fermiamo, noi ci fermeremo, lo stiamo dicendo a tutti, noi ci fermeremo, veniamo qua e stiamo qua fermo, diciamo noi lavoriamo, la frutta noi lo raccogliamo, la frutta noi non lo raccogliamo. Noi non la raccontiamo. Perdete quei soldi lì, ragazzi. Perdete quei soldi. Se lo facciamo, fate un cambiamento maggiore. Fate un passo di qualità nel vostro vita di lavoratore. I sindacati o i sindacalisti che sia, non è un esercito con le armi, con il fucile. Noi abbiamo lo sciopero. Allora programmeremo lo sciopero, sarà programmato con i braccianti di tutti i tele che si fermano. Che si fermano, vanno a raccogliere la frutta, loro e le loro famiglie. Quella che faremo, è questo che noi abbiamo deciso. C'è un problema che a me, ho visto i compagni del Potere al Popolo che l'hanno scritto, di questa compartecipazione. Vuol dire che datore di lavoro è lui che decide se tu devi entrare in quella casa e paga la casa per te. Il comune dice la casa è là, ma non decide il comune, decide il datore di lavoro che tu vai abitare là. Ma in che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Vuol dire che questo è lo puro sfruttamento, perché il datore di lavoro può dirti esce dalla casa e tu perdi il contratto di lavoro, perdi tutto e torni nel tuo paese o magari ti sposti. Questa è la realtà. Allora noi chiediamo, con le proposte che abbiamo già fatto, che i compagni hanno scritto, andremo in quel tavolo, lo porteremo in vari comuni, i comuni di Saluzzo farà la capofila come ha sempre fatto. Ma gli altri comuni come si comportano? Come si comportano? Perché c'è un'informazione che a me mi fa dei brividi, che mi hanno detto che la pesca non rende più, magari cambieranno a fare le melle. E in quel periodo lì io voglio sapere cosa succederà. Cosa succederà? Stiamo cercando di capire cosa succede. Allora apriamo questo tavolo di confronto, andiamo con loro e discutiamo, ne parliamo e diciamo che qui le cose devono cambiare. Le cose devono cambiare perché sono anni che la situazione è così. Noi non vogliamo stare in questo parco. Questo parco devono venire le famiglie con i bambini, come vedo là, che giocano. Ma siamo costretti a essere sotto questi alberi perché non c'è un altro posto dove andare. Salvavamo le case, qui non c'eravamo. Allora la colpa non è nostra, la colpa è loro. Fate una politica di integrazione, di accoglienza diffusa che funziona. Si aprirà la casa del cimitero che è ancora chiuso. Però sono 40 posti e 40 posti non rappresenta niente. Le case diffuse chiuse qua sono tante. O parliamo con un fondo di garanzia del comune, si prende carica, perché come questi padroni sono loro che decidono la politica, perché è anche vero, questi proprietari terreni di agricoli sono potenti, decidono loro con la politica, col comune qua, perché finanziano. Allora andiamo lì a dire, ci sediamo tutti, voi queste case dovete aprirlo. Se volete che noi paghiamo, noi pagheremo. 120 euro, 90 euro, pagheremo, ma apritelo prima che inizia la stagione. Poi quando finisce la stagione noi ce ne andiamo. È semplice, la cosa è semplice, perché le case ci sono. Le case ci sono. Poi se ci sono problemi di lavoro, di contratti, interveniamo noi come sindacalisti. Ai diritti delle buste e tutto quanto. La disoccupazione noi interveniamo. Però dobbiamo fare l'organizzazione. Noi, anche i compagni qua presenti, è una solidarietà molto presente di lotta. Ma in primis siete voi, ragazzi. Siete voi. I diritti non si regalano. I diritti si ottengono con la forza, con le lotte. Quelle poche cose che si sono ottenute qua, perché ci sono state delle lotte. La casa dei cimitori è uno di quello, perché alcuni compagni hanno fatto delle lotte. Tutto il minimo indispensabile che noi abbiamo preso qua, perché ci sono state delle lotte. E delle lotte dobbiamo usarlo tutti. Non veniamo solo qua a sedersi, a aspettare l'elemosine, che la casa mi apporta qualcuno. No, andiamo noi sotto comune, ci organizziamo. Noi siamo pronti, ma siete voi che non siete pronti. Organizziamo. È un momento di festa, ma dobbiamo organizzarci. Nei prossimi mesi vediamo come noi possiamo fare anche per chiedere il minimo indispensabile. Come le case ci sono, allora andiamo lì e le chiediamo queste case, porca Madonna. Questa è la realtà. È semplicissimo. È semplicissimo. Così se il processo inizia a funzionare, vuol dire che anche negli anni, nei prossimi anni, le cose saranno meglio, andranno meglio, saranno più chiari. Ma le cose per diventare meglio e molto più chiari, se solo noi iniziamo a fare delle lotte. E tante volte la lotta paga. Questa è la realtà. Ok? Allora i braccianti di Foggia l'hanno dimostrato, adesso hanno delle promesse, mi stanno dicendo che fra poco arriverà l'acqua, arriverà la luce, metteranno i bagni e noi vediamo. Ma questa volta eravamo 200 dentro quella chiesa. Ma se domani loro non danno le risposte, noi arriviamo lì in 2000, perché lì in quel campo sono 2000 persone. E blocchiamo anche quella chiesa lì anche per una settimana. Noi saremo lì. Vi ringrazio.

0: Procediamo con gli interventi, con gli ultimi interventi qui dal Parco Gullino a Saluzzo. Siamo qua con uno dei lavoratori. Chiunque voglia venire a condividere la propria esperienza può avvicinarsi qui alla postazione di Radio Blackout. Siamo qui con appunto un lavoratore che è arrivato quest'anno e che ci racconterà un po' la sua esperienza. L'intervista si svolge in francese con una traduzione in italiano. Bonjour, merci pour être avec nous.
1: Merci, merci.
0: Bien arrivé. Merci. Donc, nous a dit que c'est ton première année ici, à Saluzzo. Qu'est-ce qu'il est passé? Raconte-nous la situation.
1: Moi, en fait, je suis... Je demande d'abord bonsoir à tout le monde. Ciao, tutti. Ouais. Me chiamo Ali. Ho 22 anni, sono camerunense, ma io parlo in francese, eh? Mi sento bene in francese.
0: Ça va, ça va.
1: Sì. E tu vas traduire?
0: Oui, vas-y.
1: Oh, moi, je suis un jeune camerounais, j'ai 22 ans, et je suis venu ici, je pensais que je viens, on va m'accueillir dans une maison, et après je vais commencer à travailler et tout, mais je suis venu, je me retrouve que je dors ici, dans le jardin. Vas-y, tu peux traduire.
2: Ciao a tutti, io sono un giovane camerunese di 22 anni e quando sono arrivato qui pensavo di trovare una casa, che dopo aver trovato casa e essere alloggiato avrei iniziato a lavorare e invece mi ritrovo qui a dormire in questo parco.
1: E c'è che moi je vois pourquoi nous on va dormir ici alors que nous sommes les travailleurs, nous sommes pas des criminels. On est venus tous ici pour travailler, pour pouvoir avoir le travail et mettre nos familles en laisse. Mais je me retrouve dans une situation que je ne comprends pas. Tous ici, c'est lui qui est venu ici, c'est juste pour le travail. Il n'y a pas un criminel ici, il n'y a pas... Nous sommes tous les travailleurs. Normalement, on devait nous respecter aussi. Et donnez-nous la maison, on va bien dormir, on va bien travailler. Je pense que c'est bon comme ça.
2: E appunto invece mi ritrovo insieme a tante altre persone a dormire qui e non capisco perché dormiamo qui nel parco. Noi siamo dei lavoratori, non siamo dei criminali, tutti quelli che sono qui per lavorare e davvero questa è una situazione che non riesco a capire. Siamo qui per lavorare, per dare una mano alle nostre famiglie e quindi chiediamo a tutti di rispettarci, di darci una casa e darci la possibilità di lavorare.
1: Voilà, c'est ce que tout ce que je veux dire. Donc, réagir vite à ces problèmes. Cherchez-nous une solution ou bien mettez-nous ensemble, on va parler et avoir une solution qui va nous aider.
2: E quindi è questo quello che voglio dirvi. Vorrei chiedere di reagire a questa situazione, vorrei chiedere di darci una soluzione oppure ci metteremo insieme a parlare e a cercare una soluzione insieme.
1: Grazie. E io ho un dernier mot a dire. God bless Italy.
2: E l'ultima parola che vuole dire è God bless Italia. Grazie.
0: Donc merci pour être avec nous. On va mettre un petit morceau musical après et dopo continuiamo. Seulement à dire que si quelqu'un veut venir ici partager l'expérience, il peut s'approcher. If anyone want to speak and tell what is their situation, how they feel, they can just come across and we will give you the microphone.

0: Abbiamo qui con noi di nuovo Giacarigia dalla Côte d'Ivoire. Salut. Ci ha chiesto di tradurre in italiano il tema della sua canzone.
1: Sì, è una canzone che lui canterà in Bambara e che è rivolta a tutte le persone che sono qui nel parco e non solo, tutte le persone che fanno fronte a delle difficoltà e invita a non perdere speranza e a continuare insieme.

0: Scusa pulle accordi, le accordi.
1: Un altro?
0: Hai un altro? No, on va voir. Ok.

Autocritique la solution. Wow! Yeah! Wapa! Voilà.

19:49, ringraziamo per questo contributo musicale davvero speciale e ci prepariamo per uno dei prossimi interventi

0: Ed eccoci pronte per il prossimo intervento. Passo subito la parola a una delle realtà che ha contribuito a organizzare questo momento, attiva sul territorio, sulle questioni del lavoro, e potere al popolo Cuneo. Grazie, ti passo subito la parola, non so da dove vogliate iniziare, insomma partirei da questa giornata.
1: Perfetto. Buonasera, grazie a Radio Blackout e a chi ha reso possibile questo spazio di verità e lotta oggi. Beh, innanzitutto esprimiamo solidarietà a Raccolti Resistenti per le azioni al Parco Gullino che rivendicano il diritto a una casa per tutti. Perché al contrario di quanto dichiarato dalla vice sindaca Francesca Neberti, non è un movimento giovanile che difende il diritto universale all'abitare che, citazione, crea divisioni tra migranti e la città. Bensì è una politica in pieno stile centrosinistra, fatta di architettura ostile per i lavoratori stagionali e intrattenimento per la Saluzzo Bene, che poco ha da invidiare a quella politica di destra che affronta il fenomeno del lavoro stagionale come una questione di ordine pubblico, come se le persone che dormono all'addiaccio venissero a Saluzzo per spacciare e non per lavorare. Allora, come diceva Patrick, il nostro compagno dell'Unione Sindacale di Base, il saluzzese è uno dei distretti frutticoli più importanti d'Italia. Rappresenta un polo di ricchezza e lustro per il territorio. E la frutta che viene prodotta qui è regolarmente esportata in tutta Europa e la città celebra questa vocazione ospitando la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola ai primi di settembre. Come potere al popolo abbiamo chiaro che la filiera ortofrutticola è basata sulla catena del valore, che parte dallo sfruttamento dei lavoratori per massimizzare il valore creato per la GDO, la grande distribuzione organizzata, minimizzando i costi di produzione sulla pelle dei lavoratori. Lavoratori resi ricattabili dalla necessità di un lavoro per avere il permesso di soggiorno, da un numero di posti limitato nelle accoglienze diffuse, che aprono pure in ritardo, così aumentando la vulnerabilità di chi si trova a dormire per strada in attesa di condizioni migliori e aumentando la disparità del rapporto di forza tra lavoratore e datore di lavoro. Noi crediamo che questa catena del valore vada messa in discussione e che non sia accettabile l'assenza delle istituzioni. Serve un salario minimo di 12 euro l'ora agganciato all'inflazione. Servono più ispettori del lavoro e serve una politica della casa che sia pubblica e non subordinata al possedimento di un contratto lavorativo. Serve un sistema che possa prevenire e intercettare situazioni di sfruttamento e caporalato che vengono favorite nelle ospitalità fornite dai datori di lavoro. L'amministrazione di centrosinistra va fiera del cosiddetto modello Saluzzo, ovvero un protocollo istituzionale nato per gestire l'accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli, che però asseconda quella catena produttiva che marginalizza i lavoratori e il controllo istituzionale, lasciando nell'ombra condizioni di vita e di lavoro che appunto restano informazioni sommerse. L'11 maggio 2026 è stato finalmente reso pubblico il nuovo protocollo d'intesa, firmato da Regione, Prefettura, Province, ancora troppi pochi comuni del Cunese e del Saluzzese, dalla Camera di Commercio di Cuneo, consorzi socioassistenziali, le associazioni datoriali di categoria e i sindacati confederali. Sostanzialmente i lavoratori devono avere un contratto oltre al benestare del datore di lavoro per accedere al sistema delle accoglienze diffuse. Quindi se il datore di lavoro assume in nero o non accetta di pagare 4,50 euro al giorno, il lavoratore resta escluso dal diritto alla casa. Mentre chi non ha ancora un contratto o una promessa di lavoro, se c'è posto va in Caritas, altrimenti si attacca. Praticamente abbiamo un potenziale sfruttato e un potenziale sfruttatore, e per accedere alle case serve il permesso del potenziale sfruttatore. Allora, come si fa a intercettare chi è in una situazione di possibile sfruttamento? Noi crediamo che le accoglienze pubbliche siano una via corretta, ma non è possibile relegare l'accesso della casa al contratto. La casa deve essere un diritto base, deve essere il punto da cui partire per conoscere i lavoratori e le lavoratrici e non una leva per favorire lo sfruttamento dei padroni. Passo la parola al suo compagno Alessandro.
2: Allora, circa 4.500 è il numero delle aziende frutticole nella Granda. E quante saranno le aziende ispezionate? Sono solo 155, praticamente il 3%. E di queste 7, 10, e su 10, 7 risultano irregolari. Quindi non sono i braccianti che devono essere gestiti o controllati, ma il fenomeno del lavoro irregolare, nero o grigio che sia, e dello sfruttamento, a partire dalla fase di reclutamento da parte dei datori di lavoro, che deve essere invece controllata. La logica del protocollo è ambigua. Da una parte c'è la tutela dei lavoratori contro lo sfruttamento lavorativo e dall'altra c'è la prefettura. Cosa fa? Si occupa del contenimento dei lavoratori

attiviste, perché invece non vengono controllati i padroni? E allora dobbiamo passare da una logica di contenimento per la sicurezza pubblica a una logica di diritto a un lavoro regolamentato e a strutture abitative pubbliche. Perché la sicurezza è solo sicurezza sociale, la sicurezza di una casa, di un lavoro, della sanità. Potere al popolo è qui perché siamo lavoratori e lavoratrici e siamo stanche di questo schifo. Vogliamo una casa e un lavoro dignitoso per tutti e per tutto. Nessuno ce lo darà, né il centrosinistra di CPR, né questa giunta, né il governo, né l'Europa. Siamo convinte che dobbiamo costruire l'alternativa alle destre e alle finte opposizioni con il potere popolare. Noi non ci fermeremo. Ci aspetta qualcosa da questo mondo, perciò alziamoci.

Questo era uno dei tanti interventi che ci hanno accompagnato questo pomeriggio qua al Parco Gullino di Saluzzo. Vi ricordo che potete ritrovare la trasmissione di oggi nella sezione di podcast del sito di Radio Blackout. Un'altra comunicazione di servizio è che si può sostenere questa lotta. Si può sostenere a distanza, ma oggi si può sostenere qui con l'autofinanziamento. Ci sono due banchetti, tra cui delle splendide marmellate che potrete acquistare per sostenere i lavoratori.

0: Ritorniamo quindi in diretta qua dal Parco Gullino, nell'etere colonizzato dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo qua con un altro laboratorio delle campagne. Ciao, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao.
0: Hai già parlato prima, però volevi aggiungere qualcosa, ti lascio la parola.
1: Ok, grazie. Grazie a tutti. Allora, cari fratelli, io vi volevo ricordare a tutti le persone che sono morte nel razzismo di questo paese, che sia Moussa Dembélé, che è morto a Saluzzo qua, che stava lavorando, è morto senza nessuna protezione. Che sia Bakary Sakho a Taranto, Soumeila Sakho in Calabria, Segna Traoré in Calabria, quindi ci sono tantissimo. Voglio ricordare a tutti quanti che queste persone erano lavoratori come noi, erano stati sfruttati come noi e sono morto per il razzismo di questo paese. Come noi, con la campagna Lotta, la nostra rivendicazione con i lavoratori della campagna è semplice. Noi abbiamo chiesto al governo italiano che vogliamo casa, contratto, documenti per tutti. E continuiamo a rivendicare questa cosa. Però l'unica cosa che io volevo sottolineare, perché in questo paese la polizia decide in strada che colore possiamo identificare, che colore possiamo dire contro.

controllo generale, che coloro possiamo fermare in strada di ore e ore chiedendo i documenti, dove abiti. Sì, lo sanno benissimo che i documenti sono bloccati in questura per il razzismo e per la schiavitudine di questo paese. Perché se tu guarda dal sud Italia e nord Italia, sempre immigrati vivono nelle condizioni disumane, che sono costretto di vivere nella strada, sono costretto di vivere nella campagna, sono costretto di nascondere in città, perché quando escono verranno sempre insultati. Per quel motivo arriva un momento che dobbiamo unirsi, dire basta questo razzismo e basta questa schiavitudine. Perché siamo lavoratori come italiani. Lavoriamo, siamo sottopagati, lavoriamo senza contratti. Perché io mi ricordo a Saluzzo qua, quando siamo andati sotto Confagricoltura per chiedere minimo giorno di lavoro, perché i ragazzi lavorano tutto il mese, alla fine il datore di lavoro mette nel busta paga che ha lavorato solo un giorno. Siamo andati sotto Confagricoltura per chiedere questa cosa. Ah, noi non siamo responsabili, dovete andare a parlare con i Coldiretti. Siamo andati sotto Coldiretti, noi non siamo responsabili, dovete andare alla prefettura. Siamo andati a Cugno a parlare alla prefettura, non volevano ascoltare i migranti, non volevano ascoltare auto-organizzazione, perché dobbiamo passare sempre passaparole tra sindacati, o magari passiamo con altre persone che possono essere persone rappresentabili, perché per loro noi emigrati non siamo rappresentabili, non hanno tempo per ascoltare i nostri diritti, non hanno tempo per ascoltare le nostre rivendicazioni. Noi non abbiamo diritto ad avere la casa, però siamo... Loro sono felici quando siamo sfruttati nella campagna. Loro sono felici quando muoiamo sotto questo sole per guadagnare 30 euro al giorno, per guadagnare 25 al giorno. E tutto questo chiedendo che abbiamo bisogno di un posto dove possiamo dormire tranquille e la mattina si sveglia per andare al lavoro di nuovo. Quella lì non sono nessuno responsabile. Quindi... che abbiamo sempre detto, dal Calabria, Puglia, in Sicilia, fino a Cugno qua, abbiamo sempre detto, il condizione di lavoro, che loro stanno sempre parlando di caporalato, che creano questo caporalato lo Stato italiano. Perché sì, le persone lavorano senza documenti, le persone lavorano senza casa, le persone lavorano senza nessun diritto, cosa volete che fanno? Non c'è nessuno responsabile. Se tu parla con il comune, ah, noi non abbiamo competenza di fare questo. Parla con la prefettura, noi non siamo competenti. Ogni giorno vedi, emigrati. Cosa vogliono? Avere semplice una casa. Quanto casa vuoto sono a Saluzzo? Quando facciamo l'occupazione, allora siamo l'occupazione abusiva. Vengono polizia. Senza parlare, senza sapere, senza volere risolvere il problema. Perché questa è fuggire la responsabilità. Arriva un momento che dobbiamo unirsi, dire basta questo razzismo e basta questa schiavitudine e basta questo fascismo. Perché non c'è niente altro modo da chiamare. È solo questo il razzismo e schiavitudine. Perché un emigrato che lavorano senza chiedere niente, allora questo è bravo. Però una persona che si alza a chiedere il suo diritto, allora questi sono criminali. Quando l'economia italiana va avanti, loro non sono niente. Però appena un emigrato dice, ok, io voglio avere documenti, voglio avere casa, allora questa deve tornare al suo paese. Però tutte queste persone sono morte, il razzismo, tutte queste persone sono morte quando stanno portando l'economia di questo paese avanti. Ah, poverini, nessuno non è responsabile. Quindi, cari fratelli, uniamoci,
uniamoci per dire basta questo razzismo, e anche i solidali italiani, perché questa lotta non solo lotta ai migrati, è solo anche lavoratori italiani, è la lotta anche per i lavoratori italiani, perché quando le condizioni di lavoro emigrate si migliora, anche quelle lavoratori italiani verranno migliorati. Perché non ci uniamoci? Perché abbiamo un nemico in comune. Uniamoci. Dire basta questo razzismo. E viva la lotta.

0: Allora, concluderemmo con un intervento che proviene da Mohamed Ba. Mohamed Ba non è qua con noi stasera, ma è un fratello, un compagno, un filosofo, non mi siedo, un filosofo, una persona che a un certo punto ha incrociato la strada che porta a Saluzzo e qualcosa l'ha tenuto un pochino qua, fisicamente, ma piuttosto con il cuore, ma soprattutto con la sua arte. Questa sera ci ha voluto regalare una poesia che ci ha chiesto di leggere e ci faceva piacere condividere in questo momento. Arriva. Scusa. Vai. Piegati sulla terra che si spacca, sotto un sole che morde e non perdona. C'è un filo di fatica che si insacca nella tasca di chi non dà corona. Le mani sanno il peso del raccolto, il sangue che colora la conserva, ma il volto del diritto resta tolto a chi la terra nutre e la preserva. Un uomo solo è un brivido nel vento, una voce che il fango si divora, un grido calpestato in un momento, un'alba che non vede la sua ora. Ma se la schiena smette di piegarsi, se il braccio cerca il braccio del vicino, il fango sotto i piedi può mutarsi nella forza che cambia il destino. Uniti nella polvere dei campi, le voci diventano una tempesta, non più silenzi o sguardi di rimpianti, ma un popolo che si alza e alza la testa. Rivendicare il pane e la tutela, il tempo giusto, la paga onesta, spezzare quella rete che congela la vita in una gabbia che calpesta. La terra è di chi la ama e la fatica, non del padrone che ne beve il frutto. L'unione è la promessa più antica. Se ci stringiamo, cambieremo tutto. Grazie, Mohamed.
1: On t'a vu ici, on connaît ton passé, wesh. On sait qui est qui, n'oublie pas ton...
2: Ok, grazie a tutte e tutti. Facciamo un ringraziamento a Radio Blackout per aver dato spazio a questa iniziativa. È un passaggio importante. In questo momento termina una parte di questa giornata, una parte importante, con un momento di confronto e di chiacchiere fra di noi, ed è un qualcosa che è assolutamente essenziale per andare a costruire anche i passaggi futuri. Terminiamo un passaggio, ma non terminiamo null'altro.

Allora, un ringraziamento a tutti e tutte per essere state qua. Merci pour être avec nous. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site de Radio Blackout, www.radioblackout.org. Il podcast di tutto ciò che abbiamo detto oggi lo ritroverete sul sito e sui canali di Radio Blackout. La lotta va avanti.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domani birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio @ federazioneanarchica.it.

22.07, sempre No Trip for Cats. Lasciamo l'album Languidezza di Sun Ra Orchestra per passare però a una traccia sempre della Sun Ra Orchestra, che recentemente ha suonato, pensate un po', unica data italiana a Savona, qua nei dintorni più o meno, nel nord Italia. Vicino, non proprio vicino al mare, sopra Savona, nell'entroterra, non c'era il cantante che ha ben 102 anni, ma c'era per le tournée fuori dal paese, ci sono altri musicisti, insomma, alcuni erano sempre ben datati, però non c'era il nostro 102enne. Andiamo ad ascoltarci Love is Outer Space, così tanto per darci un po' di botta di musica un pochino più presa bene con queste ultime.

0: love for everybody.
1: E quindi dicevo, Sanra Orchestra, il leader ancora vivente 102enne Marshall Allen non si spinge ormai nelle tournée fuori dal suo paese, che è l'America, e quindi a sostituirlo c'era qua a Savona, qua vicino a Savona, dove hanno suonato, unica data italiana, Noel Scott.

Andiamo ancora indietro dall'album che abbiamo ascoltato prima, L'Anquidity del 78. Andiamo ancora indietro negli anni 1970 e andiamo a ascoltarci le tracce fin dove arriviamo della Sun Ra Orchestra, The Night of the Purple Moon.

E questa era Sun, Earth, Rock, sempre da The Night of the Purple Moon. E continuiamo sempre Sun Ra Orchestra, adesso ci ascoltiamo The All of Everything.

22:21, sempre Not Trip for Cats che vi sta per salutare. In realtà terminano qua le dirette da Via Cecchi 21/A Torino, ma rimanete lo stesso sintonizzati, perché invece della bobina andrà in onda una puntata di Quel che resta della notte, quindi ci sarà una selecta che il caro Walter ha lasciato per voi dentro la bobina, quindi rimanete ancora, ascoltate ancora un po', se avete piacere, insomma, Quel che resta della notte in versione bobina, e invece le dirette, come dicevo prima, riprenderanno domani mattina. Quindi Not Trip for Cats vi saluta, non vi dà appuntamento domenica prossima, perché per ben due domeniche non ci saremo, ci vedremo quindi ad agosto, ci sentiremo tramite le liberate frequenze di Blackout ad agosto, e intanto buona estate a tutti e a tutte, e troverete il podcast con tutti i riferimenti per eventualmente vedere questo spettacolo, essere solidali con Denis Goktash, che speriamo abbia percepito la nostra vicinanza anche da qua, dalla radio, in qualche modo dalle frequenze. Non credo che ci possa ascoltare, però insomma, in qualche modo almeno abbiamo diffuso questa notizia anche qua in Italia. E quindi buonanotte, vi saluto rimanendo sempre con i Sun Ra Orchestra con This World Is Not My Home. Buonanotte, a presto.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata

prince was lost at sea. I was young. Opportunities were

low hopes started fading that we'd ever see him again.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti, di più.
1: Aqui Chico César do Brasil, desliga a censura e liga a Rádio Blackout.

Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.

0: Incontri, musica, cibo, socialità.
1: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena, a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
0: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
1: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
0: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
1: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
0: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire!